Estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.
1: Throughout history, there have been many songs written about the town of Trango. This next will tell the story of Mr. Grayson.

resti sola e il ricordo, come sai, non consola. Quando lei

quando poi resti sola, senza ali, tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso.

0: Le hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un comando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se vendessi candele, il sole non tramonterebbe mai.

0: Mai Bruno Puccini.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Le cover italiane più belle di sempre. Francesco De Gregori e Fausto Leali con A chi?

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici, divertenti, e strapparvi un sorriso. Non dai soddisfazione.
1: Io non parlo, non è che c'è qualcosa nell'aria che forse come azienda dovremmo sapere.
2: Attenzione, che cioè, nell'aria in bagno ci sono svariate cose ed eviterei, soprattutto dopo il mio passaggio, grazie.
1: Ma ho visto che chiudiamo. C'è uno spray là.
3: Sì, infatti
1: spray.
3: Usava il mio profumo. Scusa.
2: E così farei un talk a parte su questa cosa.
3: Non ho capito, vai in bagno e poi usa il mio profumo.
1: Tu vai in bagno.
3: Usa il mio profumo, capito? Per deodorare.
2: Era una situazione di emergenza, capito?
3: Per deodorare quello che lui ha rovinato. Allora gli ho comprato un deodorante. Devo dirti che io i Cococò ne ho conosciuti tanti, anche di quelli.
1: Ma allora perché devo leggere questo articolo?
2: No. Andiamo sull'esperienza personale.
1: No. No. Dei case history.
3: No, i Cococò
2: si possono guadagnare dei soldi su queste cose.
3: I Cococò che spariscono non li ho conosciuti, viva Dio.
1: Li hai tutti a casa allora, negli armadi?
3: Li ho congelati.
2: Sono morti.
3: Li ho congelati.
1: Vado a fare la stagista alla Casa Bianca, mica da Giorgia.
2: Ah, occhio che le stagiste alla Casa Bianca hanno una storia un po' particolare.
1: Guarda, io non sono proprio la stagista.
2: Ho capito,
1: che
2: però,
1: sta sotto la scrivania.
3: Però, capito.
2: Massimo, il piano di sotto.
3: La storia dice quello, quindi tu non è che puoi anche.
1: Però guarda, un giorno alla Casa Bianca ti faccio lo stipendio di un anno. Quindi,
2: questo va bene, sì, effettivamente.
1: Vai, entri, esci.
2: Sì.
1: Il Pentagono ha detto chiaro che non è in possesso di un'astronave extraterrestre.
3: No, forse non ce lo manderei uno come Elon da quelle parti lì, però.
2: Comunque, perché, se fosse lui il vero extraterrestre, ve lo siete mai chiesto? Perché un po' la faccia ce l'ha.
1: Secondo me quello che sta chiamando è Musk. Ha detto basta.
2: Vuole intervenire, vuole dire la sua.
1: Abbiamo il drone qua sopra, lui ha capito subito e parlavamo di lui.
4: Le badole online, chiacchiere e buona musica.
2: Allora, avete preso il caffè? L'hai preso il caffè stamattina?
3: Sì, sai che io sono una caffettierina. Adesso molto meno, devo dire molto meno. Una volta facevo 6 caffè, agita un po', e quindi lo sai che io già mi agito senza il caffè.
2: Vabbè. Allora, meglio un caffè normale o 3 decaffeinati? Perché qua...
3: Questa è una bella domanda.
2: Bel problema. Allora, c'è la soluzione da parte della scienza, come al solito. Se il chicco viene privato della caffeina, perde le sue virtù, chiaramente, e quindi stimolare il sistema nervoso centrale, aiutare la digestione, potenziare la memoria, rischia di venire meno. Ma non bisogna esagerare, per esempio, col caffè lungo, il tipico caffè americano, perché benché lungo e annacquato, contiene una dose doppia di caffeina.
3: Rispetto
2: al caffè normale, a te sembra annacquato.
3: Non l'avrei detto.
2: Pensavo anch'io, perché non ti danno una tazzina di caffè.
3: Esatto, che dicevo lo pigli un po' più lungo, così fa meno male.
2: Invece lui si espande, va a sapere. E poi quello d'orzo invece conta 10 calorie contro le 2 dell'espresso. Quindi uno dice, mi prendo un caffè d'orzo che è più leggero.
3: Non è, dal punto di vista della caffeina probabilmente sì, però dal punto di vista delle calorie no. Ma quante ne sai?
2: No, non le
3: ma
2: so.
3: Ma cosa hai messo nel caffè che ho bevuto da te? Ma quella canzone mi fa già troppo a ridere, perché tu praticamente

0: attimo, sa che te ti trovi innamorato.
1: È un attimo. Sarà colpa del caffè.
2: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le Badole online.
3: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

0: 28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: L'aforisma del giorno.
2: Se un uomo non perde la testa per amore, non ha la testa. Proverbio anonimo.

Siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e noi siamo pronti a farvi iniziare la giornata con il piede giusto, tra notizie, risate e la musica che vi dà la giusta carica, i grandi successi e le hit di oggi.

0: Sono le 6:01.
1: Ripercorriamo insieme tutti gli anni del passato, insieme ai grandi compleanni della musica con l'Almanacco.
2: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonor Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Tutto ciò che è moderno viene prima o poi superato. Oscar Wilde.
2: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
2: Ho la polvere in montagna, sono riuscita a sconfiggerla. Vabbè, e invece qui a Borgo San Dalmazzo
3: è un casino, cioè... si intrufola dappertutto.
2: Ora tu capisci che stiamo veramente invecchiando con queste badole online. Io mi scuso con i nostri ascoltatori che da anni vogliono, si divertono, no? Perché dicono: raccontate i fatti vostri.
3: Ho capito.
2: La badola anziana, poi alla fine, insomma, abbiamo saputo tutto della sua vita, che è stato un vero macello.
4: Racconta come hai fatto ad eliminare la polvere in montagna.
3: Ho capito, ho chiuso tutto, ho messo dei pannelli di polistilene che tra l'altro mi hanno alzato anche la temperatura in casa, ma sono cose che non interessano, per questo le dico fuori onda, non è che le dico in onda.
2: No, poi, certo,
3: giustamente,
2: certo.
3: Se c'è qualche massaia che vuole darmi qualche consiglio per togliere la polvere, visto che la domenica la togli, lunedì torna proprio, bussa alla porta. Chi è? La polvere! Prego, venga. Così, tutti i santi lunedì.
2: Fa anche la scenetta, certo. Come se fosse al cinema.
4: Togli la polvere.
3: E cosa?
2: Tu la domenica togli la polvere.
3: E quando la tolgo che tutti gli altri giorni sono qua? Vabbè, il sabato, ogni tanto il sabato, la domenica. Quando sono lì che, insomma, dici, vabbè, che facciamo oggi?
4: Tolgo la polvere.
3: Togliamo la polvere. Ma è la polvere che te lo chiede. Ti dici, oh, allora, sono qua da 2 settimane, che facciamo? Che facciamo?
2: Bene.
3: Mi togli? Togli la polvere?
2: No.
4: Dedicarsi alle attività domestiche può contribuire a mantenere l'equilibrio mentale, riducendo l'ansia e lo stress quotidiano.
2: In effetti, quando io tiro fuori l'idropulitrice e mi lancio nel giardino,
3: nel giardino.
2: Dire che mi scarico un casino.
3: Sì, ok.
2: Oh, e ce l'ho potentissima.
3: Sì.
2: E ce l'ho potentissima.
3: Turbo. Ha proprio la scritta turbo iniezione elettronica lì. Che ha staccato da una vecchia 1 la targhetta, gliel'ha messa all'idropulitrice.
0: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.
2: Per carità,
4: scusami,
2: io oggi andrei da mia mamma, che sicuramente fa la polenta perché mi piace da morire, però poi in realtà non
5: polenta so. al civet
2: sarebbe?
5: Sì, al civet, proprio detta alla nostrana,
4: al civet.
5: Qua si dice così, no? Al civet.
6: Io però non sono pratico di civet perché le mie origini sono un po' più lontane. Cos'è il civet?
5: Eccolo, ecco qua. Guarda, devi mangiarlo per capirlo, è una cosa difficile da spiegare a parole.
6: Mi stai invitando a pranzo, ora che siamo così vicini mi preoccupo.
5: La polenta sconcia.
2: Io amo la polenta concia, non sconcia.
4: La polenta è amore perché solletica i sensi e può essere il dolce da preparare per festeggiare il risveglio dopo una lunga notte invernale. Cioè, capisci che con questa didascalia ci sta d'incanto la polenta con il tappeto e Nat King Cole.
2: Sì, è Nat King Cole. che riesumiamo. E ti sta bene, che lei ha detto? Cosa ha detto Carmen?
4: No, ti fa difetto quella foto, sembri Corona ingrassato di 50 kg.
6: Ma no Carmen, invece no.
4: Quella foto ti fa difetto.
6: L'acqua, il capello bagnato, è quello che le donne vogliono, l'uomo che non deve chiedere mai. Sono finiti.
2: No, questo qui è l'uomo sudato.
4: Scusami.
6: Ma no, ma abbiamo fatto i capettoni, non è sudore.
2: È così. No, d'accordo, ma
4: ancora, almeno dovevi dire, ho fatto una pista di 100 chilometri,
6: hai ragione.
4: Ho corso per 100 chilometri,
2: No,
4: cioè non è che se un uomo gli fa il gavettone affascinante, cioè può essere affascinante dopo che
2: poi... No, Carmen, la canottiera, sai, cioè... Devo spiegarle anche tutto però lei.
4: Ti fa difetto quella foto, ma ne hai di più belle, gavala.
7: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 11.00.

0: mentre continuiamo ad ascoltare la buona musica, facciamo uno stop molto breve per scoprire gli aggiornamenti degli astri anche in questa mattina.
1: Segno per segno.
2: Maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani, buona giornata.

0: bello tenere compagnia ai propri ascoltatori con le risate, quelle di buon gusto, così come fanno le badole online da ormai molti anni. Riascoltiamo il meglio con le pillole della trasmissione.
1: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Caro Marco, tu hai il petto villoso, cioè, c'è il ritorno del petto villoso. Sì.

0: discretamente villoso.
1: Ma allora sei di moda.
0: Sì, io non sono uno di quelli che, insomma,
2: che si rade
0: le cremine, quelle cose lì. Sì. Anzi, quando vado a tagliarmi i capelli, il mio parrucchiere dice sempre: facciamo le sopracciglia, e io gli faccio il famoso gesto dell'ombrello. Comunque sì, sono un po' old style da questo punto di vista. Sì.
1: È proprio l'uomo della caverna.
0: No, questo no, mi sembra eccessivo, però sì.
1: Allora, il petto villoso con un torna di moda questo petto degli anni 70.
2: Cioè, io ricordo i peli di Patti Smith,
0: cioè, nelle al di là
2: gambe.
0: Di tutto, ragazzi, c'è una cosa dolorosissima a fare. Io, ahimè, per esigenze
1: di
0: professionali
1: fare la scialetta, tu
0: ho
1: dici?
0: Dovuto farlo in passato. In passato ho dovuto farlo. Perché ovviamente non lo spari all'airlista, però insomma, quando lavoravo nell'ambito dello spettacolo, per alcuni spettacoli, insomma, toccava anche fare queste cose.
1: Ah, ma quindi tu facevi come si chiamavano quegli uomini, quel gruppo?
2: I Cipendales, me lo ricordo bene. Sì, i Cipendales, che tu gli attaccavi i dollari.
0: No, vabbè, ma mi sembra che io possa fare una roba.
2: Sì, con soltanto il farfallino e tutto il resto.
0: Però è dolorosissimo in generale.
2: No, ma Marco, non mi aspettavo una cosa del genere, e neanche che tu lo volessi raccontare. Però hai capito, poi tu lo vedi così col pulloverino, tutto vestitino, sai, da ragioniere della banca.
1: Che lui era un uomo da spettacolo.
2: Ma tu pensa, un Cipendale, abbiamo un Cipendale qua, adesso gli mettiamo un farfallino, sai che ascolti facciamo? Cioè, adesso quando tu devi intervistare le ragazze del volley, cioè farfallino e bretella, torso nudo, poi voglio vedere come si impennano le visualizzazioni del video.
3: Le Badole online, chiacchiere e buona musica.
1: Non è che i fidanzati ti fanno ringiovanire,
4: quelli ti fanno invecchiare.
1: Quelli ti fanno invecchiare.
2: Quindi sì, direi anche incazzare alle volte, così, ma per dire, Belen, poi magari sai, dipende anche quel che trovi, per l'amor di Dio.
1: Qualche
2: io
1: ruga.
2: Io sempre scenti nel mazzo, quindi potrei fare un lungo racconto e anche scrivere un libro, anche due o tre.
1: Qualche ruga, secondo me, te la fanno venire.
2: Sì.
4: E si potrebbe quasi metterla in contatto con Mirjana Trevisan, che siccome ha scelto la castità perché il sesso le faceva male e anche parlatevi un attimino, che magari qualche consiglio te lo dà lei, Belen.
1: Ma lì magari anche lì qualche ruga ha scelto fidanzato sbagliato probabilmente.
2: Sì.
1: Che vuoi dire?
2: Beh, sai, lì sono cose particolari, sono cose anche così molto intime, caro Pantino. Tu vai a cercare proprio e vai a mettere il dito nella piaga, e allora lasciamo perdere. No, io direi che quella possiamo così. Bon.
1: Quindi nella seconda parte della nostra vita saremo più spirituali.
4: Io, se volete, vi faccio un corso su come, sapete che io ho anche un po' le movenze, un po' da.
1: Ma tu hai un ande un po' da parroco.
4: Esatto, sì, esatto, sì. Esatto. Se volete quest'estate vi posso fare qualche lezioncina prima.
1: Ma di che?
4: Ma così, per avere quelle movenze.
2: Ma di cosa?
4: Ma di spiritualità, se volete, anche. Vabbè.
2: Tu spirituale?
4: Sì.
2: No, guarda, preferisco sorridere. Ci sono spiriti e spiriti.
1: Infatti.
4: Alcolici, ma.
1: Spiriti e fantasmi, direi.
2: Pantino, preferisco sorridere. Posso risponderti così?
4: Ma certo.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare. Porca.
6: Sei licenziato.
1: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole online.

0: giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9:30 con l'allegria delle badole online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound. 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Sono le 6:30.
2: Radio Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: appuntamento con l'almanacco di oggi che ci racconta la giornata tra eventi, curiosità e ricorrenze. Linea a Francesco Cataldo.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.

0: ridere, sorridere, questo ci fa bene ogni mattina in compagnia delle Vadole Online con il loro meglio di allegria e simpatia.
1: Di festa qui a Radio Piemonte Sound perché si festeggiano 50 anni in questo 2026. Il regalo più bello è anche quello di festeggiare i 25 anni delle Vadole Online, la trasmissione cult. Un quarto di secolo di battute, ospiti, connessioni. Il nostro archivio è stato rispolverato, rivisto proprio per celebrare questi 25 anni con tanti file, con tanti ospiti che sono stati insieme alle Vadole, anche qualche maschietto ogni tanto, e ve li riproponiamo.
2: Una straordinaria ricchezza un uomo che stira,
1: Una straordinaria ricchezza.
3: Sai, una volta le donne nei momenti intimi dicevano strapazzami, adesso le donne nei momenti intimi ti dicono dai, dimmi che stiri, dimmi che lavi i piatti, dai, no, dimmi che stai chi la lavastoviglie.
2: No, io preferisco marito. L'uomo moderno, bello indipendente.
3: Brava,
1: impossibile.
3: L'uomo che davanti a una lavatrice dice ok,
2: me ne occupo io, quelli sono gli uomini
3: ce la posso fare, tutti quei pulsanti, quelle manopole, ma cosa vuoi dire?
1: La lì, ma voi due
2: quelli che dicono faccio
4: Je changerai d'avis.
1: E allora tu me lo dici prima.
3: Non parlate spagnolo che non si capisce tu niente.
1: Allora,
3: cosa c'è?
1: C'è le cuffie. Si sente pas.
3: Devi sempre mettere
1: la socia parla.
3: Sì,
1: e moi je sento rien.
2: Allora io voglio dire che sto dicendo je changerai d'avis.
1: Tanto tu sai come si parla francese, sì?
3: A voglia, sì. Je
1: attends. Se tu ogni 3-4 parole ti pianti un merdo, sai che loro non dicono merdo così,
2: loro lo dicono, loro sono francesi.
3: Sì, sono meglio, è più dolce merdo.
2: Très chic.
1: Fa très chic. No, la ragione la socia fa très chic, perché per loro merdo non è come per noi.
3: No,
1: noi in italiano dici merda e a uno dice che maleducata. Loro invece lo dicono, sai come.
3: È un intercalare per loro.
1: Così,
3: sì.
1: Merdo. Hai capito che
3: è più bello. È meraviglioso.
1: E sentire
3: la Provence da un'altra parte, la Provence adesso.
1: No, ho sbagliato. Perché poi sembra lì non banfio.
5: Vadole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte San.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Massimo Ranieri e Fiorella Mannoia con Il Pescatore.

Buongiorno, sono le 6.58, quasi le 7, siamo pronti per cominciare insieme questa mattina, come sempre con la musica, l'informazione e le nostre immancabili rubriche. Lina alla redazione per le ultime Italia Mondo.

0: a scoprire quali sono le ultimissime per quanto riguarda le nostre pagine informative.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Le trattative con l'Iran stanno andando molto bene, stanno iniziando a darci le cose che devono darci. Lo ha detto il presidente americano Trump rispondendo ai giornalisti nel corso di una riunione di gabinetto alla Casa Bianca. Se lo faranno sarà fantastico e se non lo faranno allora Pete Hegseth dovrà finirli, ha aggiunto Trump sottolineando. Non mi sentirei a mio agio con l'uranio di Teheran nelle mani di Russia o Cina. Intanto un nuovo attacco americano nella regione meridionale iraniana, intorno alla città portuale di Bandar Abbas. La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese, che ha confermato che Oslo desidera essere associata a partner come Polonia, Regno Unito, Germania e paesi nordici. La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia nel nord della provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta su via della Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza della 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La ragazzina però è morta poco dopo l'impatto. Una bimba di circa 3 anni, turista straniera in vacanza con la famiglia nella Savonese, in Liguria, è rimasta coinvolta ieri pomeriggio in un incidente dentro una vasca idromassaggio all'interno di un resort di Celle Ligure. Secondo le prime informazioni sarebbe stata risucchiata da un bocchettone di aspirazione dell'acqua. L'allarme è scattato immediatamente, la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Presa in carico dal team dell'emergenza urgenza, è stata ricoverata in prognosi riservata. Altra rissa nella Milanese, che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con ammazze e bastoni e hanno poi dato vita a un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni. Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con il Rayo Vallecano e Ignacio Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata è infatti il Crystal Palace a sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli, che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League, saranno 9 le inglesi nelle coppe. Ed è tutto, a più tardi.
3: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: La prima rassegna stampa per quest'oggi, giovedì 28 maggio 2026, con il quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, Festival della TV, riapre la piazza ad Ogliani, il fronte del dialogo. La storica manifestazione riporta nel borgo di Langa giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Da domani a domenica torna l'evento, occasione di confronto in un'epoca di scontri. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Damar Cord di Brian, 30.000 scatti, il fotografo Bruno Risso li ha trovati in cantina e donati al comune. Vediamo il primo piano interamente dedicato alla piazza del dialogo. Da domani a domenica ad Ogliani ospita il Festival della TV, occasione di confronto in un'epoca di scontri. Sui palchi allestiti nel borgo si alterneranno giornalisti, conduttori, artisti e protagonisti dell'informazione. Poi troviamo l'intervista a Federica Mariani, l'ideatrice del festival, che dichiara: c'era stato chiesto di replicare il Festival Puglia, ma il Covid bloccò tutto. Ripensandoci oggi credo sarebbe stato sbagliato. Dogliani e doglianesi danno tanto all'evento. Andiamo oltre: crollata la produzione di nocciole, in 2500 a Cherasco per ripartire, agricoltori, tecnici e aziende della filiera alla ricerca di soluzioni alla crisi del settore. A pagina 37, il futuro della mobilità nelle aree periferiche, i trasporti volano dello sviluppo economico. Un convegno oggi in Confindustria a Cuneo mette a confronto imprenditori del settore e amministratori locali. Poi ancora trasporti, il weekend di protesta nei paesi della Roia, più treni, meno auto. Iniziativa delle associazioni ambientaliste del da Brei la tenda contro il progetto di utilizzo stradale del vecchio tunnel. Poi ancora la cronaca con Run the Night, se lo sport apre gli occhi sul grande disagio della generazione della Gen Z. Una corsa notturna per le strade di Cuneo con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la salute mentale dei più giovani. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Diamo un'occhiata all'apertura alle 7.07 del web con i giornali online di Cuneo della provincia. Targato CN apre con l'economia, produzione industriale in granda, primo trimestre dell'anno in aumento, più 2,8% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Tutti gli indicatori hanno registrato segnali positivi. Gli ordinativi interni, più 2,1%, sono stati accompagnati dagli ordinativi esteri, più 0,6%. Il fatturato complessivo è aumentato del 2,2% col contributo della componente estera, più 2,5%. Cuneo dice appunto it in apertura, nei primi 5 mesi del 2026 a Cuneo i reati sono diminuiti, numeri in calo rispetto allo stesso periodo del 2025. La sindaca Manassero dichiara: sappiamo che i dati non raccontano tutto, sentiamo l'insicurezza che viene percepita, continuiamo a lavorare. Cuneo24.it in primo piano, tutta la Valle Grana vieta i palloncini, primo caso in Italia di Unione Montana unita contro l'inquinamento. L'ente montano cuneese si è compattato attorno a un'ordinanza promossa con Plastic Free Onlus, vietato il rilascio in volo, sanzione fino a 500 euro. La medesima notizia la troviamo in apertura di homepage anche su Idea Web TV. Per il momento con l'informazione locale noi ci fermiamo qui, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonor Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Abbiamo ascoltato Francesco Cataldo con il suo Accade Oggi, ci ha raccontato le curiosità, le ricorrenze, gli eventi storici per questo giovedì 28 maggio. A tal proposito, oggi è il compleanno di Matteo Maffucci, il cantante degli Zero Assoluti, quindi noi gli facciamo gli auguri suonando Per Dimenticare.

0: Ancora un buongiorno, le 7:17, era per dimenticare degli zero assoluti. Oggi appunto era il compleanno, è il compleanno del cantante, quindi gli abbiamo suonati e gli abbiamo fatto gli auguri con per dimenticare. Giovedì 28 maggio è arrivata l'estate, possiamo dire, ci lamentavamo del ritardo della primavera ed è arrivato subito il caldo estivo, ma arrivano anche le risate con il meglio delle Badole.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Abbiamo parlato di pillola rosa, sì. Se però volete trovare il modo per sì. Ci sono degli alimenti che anche qui in Italia si possono trovare molto molto più facilmente e sono sì. Quelli che più vi possono, l'avocado,
1: che non è l'avvocato, non è l'avvocato. Te lo ricordo, Carmen,
3: no, ma così te la fanno per passare.
1: Io gliela lancio sempre a lei, grande professionista, me la schiaccia.
2: Attenzione.
1: Allora, l'avocado.
2: L'avocado che non si trova proprio ovunque, però so.
1: No, vabbè, però è anche abbastanza.
3: Qualcosa a chilometri zero, scusa.
1: L'avocado?
3: Me la vendo l'avocado. L'avocado.
1: Molto spesso al supermercato. Le mandorle.
3: Le mandorle io le mangio. Vanno quell'effetto lì.
2: Allora l'avevamo capito, eh.
1: È uno stimolante, scusa. No.
4: I momenti di simpatia della nostra trasmissione. Le Badole online.
5: La relazione migliore della vostra vita sarà con un tipo appiccicoso.
1: Ecco, questo per chi?
5: Chi è che ha un problema di appiccicosità?
1: Questo per chi?
6: No, io voglio sapere.
7: Per tutti, perché
5: per
7: noi
5: tutti,
7: facciamo
5: credo.
7: Informazione, facciamo costume.
5: Cioè, perché la miglior donna... cosa, la miglior relazione è quella con un tipo appiccicoso.
1: Ogni donna?
7: Sì, ogni donna, poi è normale, una si lamenta, dice, ma fa, però alla fine...
1: Quindi non puoi più
7: non
1: dire...
7: Non so se a te è mai capitato, però...
5: No, adesso è un plus, sai come si dice? Sei tachis, è un plus. Sai com'è?
1: Io non ti racconto più nulla.
8: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Badole online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro. Badole online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: qualche istante di pubblicità e poi continua la nostra mattinata insieme con la musica, i grandi classici, le hit del momento e gli appuntamenti con l'informazione.
1: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
0: Arrivano i Pooh con Chi fermerà la musica. Ancora buongiorno e grazie per esservi sintonizzati sulle nostre frequenze. Appunto, i Pooh ci accompagneranno fino alle 7.30, quindi agli aggiornamenti che provengono dall'Italia e dal mondo.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Torna a infiammarsi il conflitto in Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città iraniana di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense. I Pasdaran hanno aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz. Ed è stallo diplomatico totale. Ieri il regime islamico aveva annunciato di avere in mano la bozza di accordo. È tutto falso, sono con l'acqua alla gola, ha detto la Casa Bianca. Ed è Hezbollah attaccato con droni il nord di Israele. Un soldato ucciso e due feriti. Ieri erano state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano. 34 vittime. La Commissione europea accelera sull'adesione dell'Ucraina all'Unione. A giugno la proposta ufficiale. Scontro nel governo Meloni. Il vice premier Tajani apre all'ipotesi. L'altro vice Salvini si dice assolutamente contrario. Le opposizioni chiedono a Giorgia Meloni di prendere le distanze dalla linea filorussa della Lega. Si segue la pista delle pandillas, le baby gang latinoamericane, per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Il ragazzo residente vicino alla stazione è stato accerchiato da un gruppo di almeno una decina di ragazzi che poi si sono dileguati. Il padre della vittima dice di averne identificato uno. La Conference League parla inglese. All'Ipsia il Crystal Palace si aggiudica la Coppa battendo 1-0 gli spagnoli del Rayo Vallecano. È tutto da Nicola De Muro.
2: Tempo di una canzone e poi spazio anche ai titoli locali di Cuneo e della nostra provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo giovedì 28 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura Festival della TV riapre la piazza ad Ogliani, il fronte del dialogo. La storica manifestazione riporta nel borgo di Langa giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Da domani a domenica torna l'evento, occasione di confronto in un'epoca di scontri. La foto di prima pagina quest'oggi è dedicata al fotografo Bruno Risso che ha trovato in cantina e donato al comune 30.000 scatti di Amarcord di Bra. Il primo piano è interamente dedicato al titolo di apertura, la piazza del dialogo con il festival ad Ogliani, e troviamo anche l'intervista a Federica Mariani, l'ideatrice del festival, che dichiara: restiamo animali sociali, incontrarsi è fondamentale. E poi ancora dice: c'era stato chiesto di replicare il festival in Puglia, ma il Covid bloccò tutto. Ripensandoci oggi credo sarebbe stato sbagliato, dogliani e doglianesi danno tanto all'evento. Andiamo oltre a pagina 35, crollata la produzione di nocciole in 2500 a Cherasco per ripartire. Agricoltori, tecnici e aziende della filiera alla ricerca di soluzione alla crisi del settore. Passiamo ai trasporti con il futuro della mobilità nelle aree periferiche. I trasporti, volano dello sviluppo economico. Un convegno oggi in Confindustria a Cuneo mette a confronto imprenditori del settore e amministratori locali. Poi ancora pagina 38, il weekend di protesta nei paesi della Roia, più treni meno auto. Iniziativa della associazione ambientaliste da Brail a Tenda contro il progetto di utilizzo del stradale del vecchio tunnel. Poi la cronaca, Run the Night, se lo sport apre gli occhi sul grande disagio della generazione Z, una corsa notturna per le strade di Cuneo con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la salute mentale dei più giovani. Vediamo ancora un titolo di sport per quest'oggi legato a Marta Bassino. Estate sulla neve dopo l'ultima operazione, Marta Bassino attesa da mesi di lavoro alla ricerca delle sensazioni del passato per tornare protagonista in Coppa del Mondo in una stagione che tra l'altro significa anche mondiali. Questi erano i titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo invece le aperture del web con i principali quotidiani online di Cuneo e della provincia. Targato CN in apertura con l'economia, produzione industriale in granda, primo trimestre dell'anno in aumento più 2,8% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno. Tutti gli indicatori hanno registrato segnali positivi. Gli ordinativi interni più 2,1% sono stati accompagnati dagli ordinativi esteri più 0,6%. Il fatturato complessivo è aumentato del 2,2% con il contributo della componente estera più 2,5% e il grado di utilizzo degli impianti si è attestato al 65,43%. Cuneo.it in apertura di home page: nei primi 5 mesi del 2026 a Cuneo i reati sono diminuiti, numero in calo rispetto allo stesso periodo del 2025. La sindaca Manassero però dichiara: sappiamo che i dati non raccontano tutto, sentiamo l'insicurezza che viene percepita, continuiamo a lavorare. Cambia l'apertura di home page alle 7.39 di Cuneo 24, in primo piano la tutela degli animali, stambecco salvo ma la caccia divide, AVS vuole vietarla, Lega e Movimento 5 Stelle tracciano linee diverse. Il caso stambecco apre in Piemonte un confronto più ampio sulla caccia, AVS propone una regione caccia free. La Lega difende il contenimento faunistico, il Movimento 5 Stelle attacca la giunta Cirio per anni di concessioni alle lobby venatorie. Ideaweb.tv apre con l'Unione Montana in Valle Grana che è appunto unita contro il lancio deliberato dei palloncini. Con la firma congiunta della nuova ordinanza promossa insieme a Plastic Free Onlus da parte di 7 comuni, tutta l'Unione Montana Valle Grana è ora ufficialmente schierata contro il lancio deliberato dei palloncini. Ad aderire all'iniziativa sono stati i comuni di Barnezzo, Caraglio, Castelmagno, Cervasca, Montemal di Cuneo, Pradleves e Valgrana, che si aggiungono a Monterosso Grana, comune dell'Unione che aveva già adottato il provvedimento lo scorso 7 novembre. Con l'informazione locale per il momento ci fermiamo qui, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
4: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la

0: 28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata. L'oroscopo del giorno.
1: Abbiamo sentito segno per segno l'oroscopo di quest'oggi, quindi come sarà la nostra giornata, la vostra giornata in base a quando siete nati, in base alle vostre stelle, se oggi vi porteranno fortuna o meno. Ancora un po' di musica e poi continuiamo la giornata con le nostre rubriche e l'informazione.

0: Donne Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Nella pianta Forte Fortuna, come in prima posizione, ci metterei il quadrifoglio.
1: Sì.
0: Me l'hanno regalato un paio d'anni fa. Tu lo dovresti trovarlo o te lo dovrebbero regalare? O ne trovassi uno?
2: Ma devi andare in Piazza d'Armi.
0: Perché ci sono.
2: Ma guarda, vado e faccio un giro in Piazza d'Armi.
1: Perché poi è un posto bellissimo, Piazza d'Armi. No, incontri.
0: Per favore, come i pantaloni stilanti che rassodano glutei e gambe vanno anche da soli la sera coi tacchi. Poi una specie di... mia mamma le chiamava le ventriere.
2: È vero, la ventriera, sì, è vero, si è chiamava uguale. Proprio così.
0: È uguale,
2: perché adesso
0: però
2: non
0: è liscissima. Ma no, adesso si chiamano shopping.
2: Sì.
0: Che praticamente modella.
2: No, la ventriera dal ginocchio alla...
0: Appiattisce dolcemente la zona addominale, per forza la panzetta, chi è che non ce l'ha? Il pigiamone, quello di flanella. Se no, se lo fa un po' più freddo, ma devi metterti questa roba qua, questa lingerie qua. Cara Olga, se vuoi metterti proprio lo stivale bianco, fai cosa vuoi. Sappi che se vai in determinate strade poi devi dire quanto fa, ecco, capito? Poi, per carità, nella vita uno fa quello che
2: certo,
0: crede, no?
2: Sì, beh, certo.
0: Io lo stivale bianco lo metterei di pomeriggio, ma per carità, ma gusta,
1: Allora, i 10 comandamenti in amore. Parte dicendo: il primo comandamento, tagliate, non esternate ogni vostro pensiero al partner. Il secondo comandamento, praticate il comandamento 1 quanto più possibile. Dal 3 al 10 sono stati tagliati.
0: Tradotto, fatevi furbi.
3: Radole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, amica Radio.
0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Un omaggio a Rino Gaetano da parte di Gianluca Grignani con Aida.

Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.

0: Siamo giunti alle 8 di questo giovedì mattina insieme, quindi spazio all'informazione, agli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. Le azioni sono state descritte come puramente difensive e volte a mantenere il cessate il fuoco. Rappresaglia però dei Pasdaran contro una base americana. Ieri annunce smentite sulle trattative per porre fine alla guerra.
1: Le 4 imbarcazioni che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz sono state costrette a tornare indietro. Le imbarcazioni hanno ricevuto ma ignorato un primo avvertimento dalle forze navali iraniane che quindi hanno aperto il fuoco. Intanto gli Stati Uniti impongono sanzioni nei confronti della Persian Gulf Strait Authority, l'organismo creato per gestire le richieste di transito attraverso lo stretto di Hormuz.
2: La Norvegia ha deciso di aderire alla deterrenza nucleare avanzata proposta dalla Francia ai suoi alleati europei. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron durante l'incontro a Parigi con il premier norvegese. Intanto la regina Sonia di Norvegia, 88 anni, è stata ricoverata a causa di problemi cardiaci e rimarrà in ospedale in osservazione per alcuni giorni.
1: La cronaca: una 14enne è morta nel pomeriggio di ieri ad Aprilia in provincia di Latina dopo essere stata investita da un'auto mentre si trovava in bicicletta sul via del Genio Civile. L'incidente è avvenuto intorno alle 15.30 lungo un tratto di strada già noto per la sua pericolosità. Sul posto sono arrivati in pochi minuti un'ambulanza del 118, un'auto medica e anche un'eliambulanza. La bambina è morta poco dopo l'impatto.
2: Altra rissa nel milanese che ha scatenato un parapiglia alla stazione di Garbagnate Milanese, causata da 2 gruppi di nordafricani che si sono fronteggiati con mazze e bastoni e hanno poi dato vita ad un lancio di sassi. Una pietra ha ferito uno di loro al volto, mentre un altro sasso ha spaccato il finestrino di un treno in banchina. 13 giovani identificati dalla Polfer, tutti tra i 19 e i 24 anni. 2 i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi, tra i quali un bimbo di 9 anni.
1: Il calcio: non ci sono sorprese nella finalissima della Conference League con Rayo Vallecano e Inigo Perez, che mancano l'opportunità di fare la storia. Dopo una ripresa dominata, infatti, il Crystal Palace ha sollevare il trofeo con la firma di Mateta. L'attaccante sigla l'1-0 al 50esimo, poi si divora il raddoppio. Nulla da fare per gli spagnoli che escono sconfitti. Le Eagles si qualificano alla prossima Europa League portando al 9 il numero delle inglesi nelle coppe.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Appuntamento con la rassegna stampa per questo giovedì 28 maggio dei titoli di Cuneo della provincia sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura, Festival della TV, riapre la piazza ad Ogliani, il fronte del dialogo. La storica manifestazione riporta nel borgo di Langa giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Da domani a domenica torna l'evento, occasione di confronto in un'epoca di scontri. La foto di quest'oggi è dedicata a Bra e i 30.000 scatti, il fotografo Bruno Risso li ha trovati in cantina e donati al comune. Vediamo il primo piano interamente dedicato al Festival ad Ogliani, la piazza del dialogo. Troviamo l'intervista a Federica Mariani, l'ideatrice del festival, che dichiara: restiamo animali sociali, incontrarsi fondamentali. E poi dice: c'era stato chiesto di replicare il festival in Puglia, ma il Covid bloccò tutto. Ripensandoci oggi, credo sarebbe stato sbagliato. Dogliani e i doglianesi danno tanto all'evento. Andiamo avanti a pagina 35. Crollata la produzione di nocciole in 2500 a Cherasco per ripartire. Agricoltori, tecnici e aziende della filiera alla ricerca di soluzioni alla crisi del settore. E poi passiamo alla mobilità, con il futuro della mobilità nelle aree periferiche. I trasporti sono volano dello sviluppo economico. Un convegno oggi in Confindustria a Cuneo mette a confronto imprenditori del settore e amministrazioni locali. Poi ancora trasporti, con il weekend di protesta nei paesi della Roia, più treni meno auto. Iniziativa delle associazioni ambientaliste di Braille a Tenda contro il progetto di utilizzo stradale del vecchio tunnel. Poi a pagina 39 troviamo il titolo Run the Night, se lo sport apre gli occhi sul grande disagio della generazione. Una corsa notturna per le strade di Cuneo con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la salute mentale dei più giovani. Vediamo ancora sempre un titolo legato allo sport, in particolar modo legato a Marta Bassino, che è attesa da mesi di lavoro alla ricerca della sensazione del passato per tornare protagonista in Coppa del Mondo, in una stagione che tra l'altro significa anche mondiali. Il titolo è Estate sulla neve. Queste erano le principali titoli, appunto le principali notizie che potete trovare sul quotidiano La Stampa quest'oggi in edicola. Diamo un'occhiata anche al web e alle loro aperture alle 8:08 dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Targato CN, pattuglie della Polfer sui treni più critici. Nel confronto del 26 maggio i pendolari chiedono più sicurezza e coincidenze migliori. Nel tavolo mensile con Regione, Trenitalia e RFI emergono segnali di miglioramento sulla linea Alba-Torino. Sullo sfondo anche il tema della riattivazione della Cavaller Maggiore Alessandria. Cunodice.it in apertura troviamo ancora la notizia legata ai primi 5 mesi del 2026 a Cuneo, dove i reati sono diminuiti, numeri in caro rispetto allo stesso periodo del 2025. La sindaca Manassero dichiara: sappiamo che i dati non raccontano tutto, sentiamo l'insicurezza che viene percepita, continuiamo a lavorare. Poi ancora, togliere i seggi elettorali dalle scuole di Cuneo, la sindaca è scettica e dichiara: il voto non è un impiccio. La proposta è stata fatta dal consigliere Bongiovanni di Cuneo Mia per garantire continuità didattica. In apertura di Cuneo24.it, in primo piano ancora la tutela degli animali, stambecco salvo, ma la caccia divide, AVS vuole vietarla, Lega e Movimento 5 Stelle tracciano linee diverse. Il caso Stambecco apre in Piemonte un confronto più ampio sulla caccia. AVS propone una regione caccia free, la Lega difende il contenimento faunistico, il Movimento 5 Stelle attacca la giunta Cirio per anni di concessioni alla lobby venatoria. Chiudiamo con Idea Web TV in apertura: tutta l'Unione Montana Vallegrana unita contro il lancio del liberato dei palloncini, con la firma congiunta delle nuove ordinanze promosse insieme a Plastic Free Onlus da parte di 7 comuni. Tutta l'Unione Montana Vallegrana è ora ufficialmente schierata contro il lancio deliberato dei palloncini. Con l'informazione locale per il momento è tutto, gli aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Passiamo alla linea Francesco Cataldo che ci racconta la giornata di oggi, giovedì 28 maggio, con l'Accade Oggi.
1: È giovedì 28 maggio 2026. La Chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in Piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonora Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Come ci ha ben raccontato Francesco Cataldo con il suo almanacco, oggi compie gli anni Omar Pedrini, cantante, autore, chitarrista, ma anche conduttore TV, nato il 28 maggio del 67, compie 59 anni, allora noi gli facciamo gli auguri.

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Questo è il bon ton del Times.
2: Io direi che siamo d'accordo su tutto.
3: L'uomo perfetto.
2: Troviamone uno così.
3: Eccomi.
2: No?
1: Sì.
2: Cos'è?
3: Eccomi. Piombò il silenzio. Ma non vi sembra un gentleman?
2: Vieni qui. Vieni qui.
3: Vado lì.
1: I nuovi rituali dei parrucchieri alla moda e sono molto particolari.
2: Guardi, prego, guardalo. E sei uguale a quello che porta
1: la scatola dello speaker fan.
3: Però dentro c'è la Coca-Cola, giuro.
4: Badole Online, the greatest moments.
2: Abbiamo parlato dell'uomo più figo del mondo, vogliamo non sentirlo.
1: Non vogliamo non invocarlo. Sì, tra l'altro.
5: Eccomi.
1: No. Da dove?
2: Jack, dove l'abbiamo preso?
5: Ma no, dovevo dire
2: Giulia,
5: qualcosa perché mi sono sentito.
2: Bisogna anche fare dei gesti buoni, tu lo sai, io a volte
1: ho capito la carità, Luisella, però anche così.
2: Tu dici che è stato troppo?
1: Diamo 200 lire.
2: Lire?
1: Sì, euro, quello che meglio gli euro probabilmente.
6: Il modo migliore di iniziare la giornata? Fai colazione con noi.
7: Le Badole Online su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato, l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio, musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Dark Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11, la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, Piazza Galimberti, Cuneo.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960-988-848. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Radio Piemonte Sound 50 anni insieme.
4: Ascoltiamo adesso Roberto Vecchioni con Sogna Ragazzo Sogna. Mandiamo un saluto a Silvana, una nostra ascoltatrice che ci ha scritto chiedendoci appunto questa canzone. Noi la ringraziamo e la salutiamo e le auguriamo una buona giornata.

0: Davvero da Daniele Ubaldi, si alzano i venti di guerra in Iran. Gli Stati Uniti attaccano una città iraniana con Teheran che risponde contro una base a stelle e strisce. In più Trump smentisce le notizie diffuse da Teheran su progressi negoziali, mentre anche Israele subisce un attacco di Hezbollah dopo che ieri aveva pesantemente attaccato il Libano. Nicola De Muro.
1: I venti di guerra soffiano di nuovo sull'Iran e non solo sull'Iran. Nella notte esplosione nell'aeroporto della città di Bandar Abbas. Teheran risponde colpendo una base aerea statunitense, così comunicano i Pasdaran. In precedenza le stesse guardie rivoluzionarie avevano aperto il fuoco contro quattro navi che tentavano di attraversare Hormuz senza aver chiesto il permesso. Come se non bastasse, ieri nuovo inciampo diplomatico. Il regime islamico aveva fatto sapere tramite la TV di Stato di avere in mano la bozza di accordo con gli USA, con tanto di molti punti resi noti, tra cui il ritiro delle forze americane dall'area e il ripristino del transito commerciale nello stretto di Hormuz con la collaborazione dell'Oman. Durissima replica di Donald Trump: è tutto falso, sono con l'acqua alla gola, noi non ci ritireremo e se l'Oman non si comporta come gli altri paesi del Golfo lo faremo saltare in aria. E si incendia anche l'altro fronte di guerra. Nella notte sirene di allarme nel nord di Israele per infiltrazioni aeree, droni di Hezbollah lanciati dal Libano, un soldato ucciso e due feriti. E ieri sono state le forze israeliane a colpire pesantemente il Libano, 34 vittime e molti feriti, con l'ordine di evacuazione dato dall'esercito di Tel Aviv addirittura per l'intera città di Tiro.
0: Scontro nella maggioranza sull'Ucraina a fronte dell'accelerazione del percorso di adesione all'Unione Europea. La proposta di aprire il primo gruppo di negoziati dovrebbe essere presentata dalla Commissione al Consiglio Affari Generali del 16 giugno, poi si potrà esprimere il summit dei leader in programma il 18 e il 19. Tajani esprime parere favorevole di fronte alla Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev all'Unione Europea. Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Intanto ieri la Premier Meloni ha fatto il punto sul percorso italiano rispetto al PNRR, che ha gestito i fondi del Next Generation EU destinati alla ripresa economica e sociale dopo la pandemia. Ricevuti finora 166 miliardi di euro dalla Commissione Europea, con 416 traguardi raggiunti, ha detto in un videomessaggio trasmesso in apertura della due giorni al Museo della Scienza di Milano. Abbiamo saputo modellare un nuovo piano PNRR italiano, rivendica la Premier.
2: Piano più coerente, più capace di rispondere ai bisogni concreti dei cittadini, delle famiglie e delle imprese. Da quel momento in poi, anche grazie alla nuova governance di sistema che abbiamo costruito, non ci siamo più fermati, abbiamo speso ogni giorno per costruire le condizioni affinché ogni investimento, ogni progetto, ogni cantiere potesse essere avviato. Non è stato ovviamente un cammino semplice, però abbiamo rispettato la tabella di marcia e oggi possiamo rivendicare con un pizzico di orgoglio che siamo stati all'altezza del compito.
0: E a scaldare la giornata politica ieri la decisione della conferenza dei capigruppo della Camera di calendarizzare al 26 giugno l'esame della legge elettorale, il cosiddetto Melonellum bis. Insorgono le opposizioni che parlano di gravi forzature, le destre temono la sconfitta alle prossime votazioni, riassume Chiara Braga, capogruppo del PD alla Camera.
3: L'ennesima forzatura di una maggioranza arrogante, ossessionata solo da cambiare le regole del gioco per paura di perdere le prossime elezioni. Abbiamo chiesto anche al Presidente della Camera di garantire che si possa fare un dibattito vero con un ciclo di audizioni su un eventuale testo diverso.
0: Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione, 4 da bollino rosso. Si prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Ma sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia, con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Si segue la pista delle pandillas, le gang giovanili ispirate al mondo latinoamericano per l'accoltellamento mortale di un 22enne di famiglia ecuadoriana nella stazione di Milano Certosa. Ricostruiamo quanto accaduto nel servizio di Nicola Compagnone.
4: L'ho riconosciuto dai tatuaggi, è un capo della MS-13, famosa gang sudamericana, e quanto avrebbe riferito il padre di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane di 22 anni, morto accoltellato nella stazione di Milano Certosa nella notte tra martedì e mercoledì. L'uomo, che è arrivato davanti allo scalo ferroviario dopo la morte del figlio, ha raccontato di avere saputo dall'altro figlio che il gruppo era armato con bottiglie e coltelli. Su quanto accaduto intanto vanno avanti anche le indagini. Secondo le prime informazioni, sarebbe scoppiata una lite tra la vittima e una decina di persone di nazionalità sudamericana che hanno accerchiato con lui un amico e il fratello, rimasto leggermente ferito. Al vaglio le telecamere di videosorveglianza, alcuni aggressori sarebbero fuggiti salendo a bordo di un treno diretto a Treviglio, nella Bergamasca. Tra loro potrebbero esserci anche dei minorenni.
0: Conference League nella Red Bull Arena di Lipsia. Gli inglesi del Crystal Palace vincono e conquistano il loro primo trofeo europeo, battendo gli spagnoli del Rayo Vallecano per 1-0. Decisivo per la finale il gol di Mateta al 51esimo per gli inglesi. Nella prossima stagione il Crystal Palace disputerà il torneo di Europa League. Ed è tutto, a più tardi.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Un buon giovedì mattina a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra Borgaro e l'innesto con la Sud in direzione Piacenza, tra Sito e la statale 24 in direzione Aosta, sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino e sulla diramazione per Pinerolo tra il Drosso e Corso Orbassano sempre in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: secondo appuntamento con i settimanali online, vediamo i titoli principali per quanto riguarda Cuneo e la provincia. La guida.it, notizia in evidenza, donata degli alpini 2030 a Cuneo in consiglio comunale, sono tutti a favore, ma non mancano le polemiche. Poi la viabilità con il tenda, domenica la protesta ambientalista, un tunnel e basta. Giornata d'azione nazionale contro il raddoppio del tunnel di Tenda, progetto definito assurdo, costoso e inutile. Si preannunciano forti disagio. Fossano apre con la cronaca: soccorso in casa, trovata una persona senza vita. L'intervento dei vigili del fuoco volontari nella serata di ieri, mercoledì 27 maggio. Vediamo la Gazzetta d'Alba in apertura: così sarà governata Alba Capitale 2027. Diversi enti e ruoli. L'amministrazione albese è al lavoro per programmare la realizzazione degli eventi e dei contenuti indicati nel dossier che ha permesso ad Alba, con Langhe, Roero e Monferrato, di essere scelta come capitale dell'arte contemporanea per il 2027. L'Unione Morregalese in apertura, il titolo: i residenti si prendono cura dell'ex chiesa abbandonata. Un team di volontari civici ripulisce Sant'Evasio, ma le crepe sulle navate destano preoccupazione. Attendono da anni che qualcuno si occupi dell'antica chiesa e intanto hanno deciso di mettersi al lavoro in prima persona. Un gruppo di residenti del rione Carassone si sono rimboccati le maniche. Dopo essersi iscritti al gruppo dei volontari civici del comune, hanno deciso di occuparsi di Sant'Evasio. Passiamo adesso la linea alla redazione della Bisalta, che ci dà un'anteprima del settimanale.
1: Sulla prima pagina del numero della Bisalta, in uscita questa settimana, troviamo innanzitutto: la C-Club organizza un tour delle sette sorelle in occasione dei suoi 100 anni. La manifestazione è in programma per sabato 4 e domenica 5 luglio. Dopodiché si parla dell'addio al fondatore di Slow Food, Carlo Petrini, avvenuto la scorsa settimana, e al Santa Croce la conferenza delle buone pratiche in ospedale. Dopodiché tratteremo anche le elezioni comunali che si sono svolte nelle giornate di domenica e lunedì. A Magliano Alpi vince Tomatis, mentre a Carrua è riconfermato Schellino. Per quanto riguarda sempre provincia, sulle Alpi Marittime arriva il Tour de France con l'etappa Piemonte, e per quanto riguarda economia, la montagna cuneese al Festival dell'Economia di Trento, e in agricoltura la nocciola è stata protagonista a Cherasco. Albinette hanno sfilato le leve benettesi, a Borgo San Dalmazzo si demolisce e poi si ricostruirà la scuola di via Monterosa, a Bove Totem e Tabù a maggio, a Chiuso di Pesio l'approfondimento riguardante il Marguerais come un'oasi della salvaguardia naturale, a Peveragno invece la notizia della elezione a nuovo sindaco di Enzo Tassone. E sempre per quanto riguarda Cuneo, ritorna la festa delle nascite.

0: Bam, bambina.
1: Ancora appuntamento con l'informazione locale, passiamo la linea alla redazione della Gazzetta di Saluzzo per l'anteprima del giornale.
2: A Saluzzo prosegue con grande successo la mostra di antiquariato alla Castiglia, code di visitatori, soprattutto grande tela di Carlo Pittaro, arrivata finalmente da Torino, che descrive un'antica fiera di Saluzzo, 70 metri l'allestimento complessivo, 35 metri di tela, una grande sorpresa per i visitatori. La mostra prosegue per tutto il weekend. Weekend che, come ricordiamo sulla Gazzetta di Saluzzo, sarà particolarmente vivo in città con l'effetto notte, in pratica la prima notte bianca della provincia di Cuneo, che vedrà schierati tutti i locali pubblici fino a una certa ora della prima notte con musica, drink, spettacoli, giocoleria e robe varie. In questo contesto anche un grande e prestigioso concerto alla scuola di perfezionamento musicale. Comincia il festival Vox Sonus con un concerto dedicato all'estro armonico di Vivaldi. Spazio alla fiera di piazza in piazza a Busca, che domenica porterà i soliti visitatori amanti del gusto e dei giochi di piazza e delle mostre dei mercatini in questa deliziosa nostra cittadina.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Melania Rota in 4 giorni insieme.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendro Macuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: NEC con Mi farò trovare pronto ci accompagna fino alle 9 di questa mattina e all'appuntamento con l'informazione.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Guerra nel Golfo in primo piano, nella notte attacco degli Stati Uniti in Iran contro un sito militare che secondo gli States minacciava le truppe americane e la navigazione commerciale. Abbattuti 4 droni iraniani e colpito un centro di controllo nella città meridionale di Bandar Abbas. L'esercito israeliano ha ordinato oggi l'evacuazione di diversi edifici della città di Tiro e delle zone circostanti nel sud del Libano in vista delle operazioni previste contro Hezbollah nonostante la tregua in corso.
0: Diventa un caso il no della Lega all'adesione dell'Ucraina in UE dopo l'uscita di scena di Orban in Ungheria. Bruxelles accelera e lavora per aprire i primi capitoli negoziali a giugno, ma il vice premier Tajani ribatte: noi siamo favorevoli. Co Borghi di Italia Viva parla di totale cortocircuito nel governo su un tema così cruciale. L'ambasciata di Mosca intanto accusa: l'Italia non ha condannato raid sul dormitorio, così si fa complice del regime terrorista di Kiev.
1: Gli Stati Uniti hanno nuovamente inserito nella lista delle persone sanzionate Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, che aveva duramente criticato Israele. Nei giorni scorsi le sanzioni erano state revocate in risposta a un'ordinanza giudiziaria. La violenza del 7 ottobre è anche il prodotto dell'impunità che è stata garantita ad Israele, che ha mantenuto per 70 anni un'occupazione illegale, ha ribadito ieri l'Albanese presentando il suo libro a Milano.
0: Per 3 giorni costretta a subire violenze sessuali di gruppo dietro minacce di morte mentre le venivano somministrate sostanze stupefacenti in uno stabile abbandonato a Roma, una 32enne colombiana è riuscita a fuggire per strada e a chiedere aiuto a un passante che ha chiamato il 112. 5 uomini sono stati sottoposti a fermo d'indiziato di delitto dalla Polizia di Stato Capitolina. Altre 11 persone di origine extracomunitaria sono state colpite da provvedimento di espulsione e sono attualmente trattenute presso i CPR di Ponte Galeria, Palazzo San Gervasio e Bari.
1: Dalle 21 di oggi fino alle 21 di domani, venerdì 29 maggio, è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. L'agitazione interessa il personale del gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tipera e Trenord, ma anche i treni Italo, con possibili cancellazioni e variazioni lungo tutta la rete italiana. Previsti disagi anche per il trasporto pubblico locale con autobus, tram e metropolitane a rischio in diverse città.
0: Il tennis, giornata amara quella di ieri per gli azzurri a Roland Garros, out Federico Cina battuto dal lucky loser Jesper De Jong. Nulla da fare per Lorenzo Sonego che ha perso contro il numero 24 del seeding Tommy Paul. Fuori anche Jasmine Paolini, battuta e rimonta dall'Argentina Sierra dopo 2 ore di gioco. Intanto oggi c'è ritorno in campo di Sinner, attesa un mezzogiorno di fuoco contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Grave infortunio al ginocchio per la tennista americana Hailey Battiste, costretta a uscire in sedia a rotelle dopo una caduta nel match contro la cinese Wang Xi.
1: Ed è tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo giovedì 28 maggio con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. E in apertura, Festival della TV riapre la piazza ad Ogliani, il fronte del dialogo. La storica manifestazione riporta nel borgo di Langa giornalisti e personaggi del mondo dello spettacolo. Da domani a domenica torna l'evento, occasione di confronto in un'epoca di scontri. La foto di apertura quest'oggi è dedicato ad Amar Cord di Brian 30.000 scatti, un archivio di 30.000 foto scattate negli anni dal braidese Bruno Risso e da alcuni suoi predecessori in fase di digitalizzazione. Il progetto Photogenesis of Bra permette la conservazione, il recupero e la digitalizzazione di 30.000 lastre in vetro e 9 manoscritti recuperati nella cantina dello studio fotografico di appunto Bruno Risso e datati tra fine 800 e la seconda metà del 900. Passiamo al primo piano, interamente dedicato al titolo di apertura, la piazza del dialogo ad Ogliani, e troviamo l'intervista a Federica Mariani, l'ideatrice del festival, che dichiara: restiamo animali sociali, incontrarsi è fondamentale. E poi ancora, ci era stato chiesto di replicare il festival in Puglia, ma il Covid bloccò tutto. Ripensandoci oggi, credo sarebbe stato sbagliato. Dogliani e doglianesi danno tanto all'evento. Andiamo oltre la cronaca: crollata la produzione di nocciole in 2500 a Cherasco per ripartire. Agricoltori, tecnici e aziende della filiera della ricerca alla ricerca di soluzioni alla crisi del settore. A pagina 37, la mobilità, il futuro appunto della mobilità nelle aree periferiche, i trasporti volano dello sviluppo economico. Un convegno oggi in Confindustria Cuneo mette a confronto imprenditori del settore e amministratori locali. Poi ancora trasporti, il weekend di protesta nei paesi della Roia, più treni, meno auto, iniziativa delle associazioni ambientaliste da Brail a Tenda contro il progetto di utilizzo stradale del vecchio tunnel. Hanno aderito alla mobilitazione Cipre Italia, Pronatura, Lega Ambiente, Comitato Ferrovie Locali e Italia Nostra di Cuneo. Poi ancora un titolo a pagina 39, Run the Night, se lo sport apre gli occhi sul grande disagio della generazione Z, una corsa notturna per le strade di Cuneo con l'obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la salute mentale dei più giovani. Ancora un titolo legato allo sport: dopo l'ultima operazione, Marta Bassino è attesa da mesi di lavoro alla ricerca della sensazione del passato per tornare protagonista in Coppa del Mondo, in una stagione che tra l'altro significa anche mondiali. Il titolo: estate sulla neve. Queste erano le principali notizie riguardanti il quotidiano La Stampa per questo giovedì 28 maggio. Diamo ancora uno sguardo all'apertura dei quotidiani online alle 9:11. Targato CN, pattuglie della Polfer sui treni più critici. Nel confronto del 26 maggio i pendolari chiedono più sicurezza e coincidenze migliori. Nel tavolo mensile con Regione, Trenitalia e RFI emergono segnali di miglioramento sulla linea Alba-Torino. Sullo sfondo anche il tema della riattivazione della Cavallar Maggiore Alessandria. Cuneodice.it apre l'apertura di home page con il titolo "Un osservatorio sul funzionamento del biodigestore di Borgo San Dalmazzo". Ne faranno parte rappresentanti del comune, di ACSR e un membro qualificato individuato dalla provincia, che dichiara importante strumento di trasparenza. Cuneo24.it, in primo piano ancora lo stambecco salvo, ma la caccia divide. AVS vuole vietarla. Lega e Movimento 5 Stelle tracciano linee diverse. Il caso stambecco apre in Piemonte un confronto più ampio sulla caccia. AVS propone una regione caccia free. La Lega difende il contenimento faunistico. Il Movimento 5 Stelle attacca la giunta Cirio per anni di concessioni alla lobby venatoria. Idea Web TV ancora con tutta l'Unione Montana Vallegrana unita contro il lancio di Liberato dei Palloncini, con la firma congiunta delle nuove ordinanze promosse insieme a Plastic Free Onlus da parte di 7 comuni. Tutta l'Unione Montana Vallegrana è ora ufficialmente schierata contro il lancio di Liberato dei Palloncini. Per oggi, con la rassegna stampa dei titoli del Cuneo della provincia, è tutto.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare

0: Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Lou Delfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
1: L'evento gastronomico che racconta

0: A partire da sabato fino a martedì 2 giugno a Roccaforte di Mondovì torna la 22esima edizione della Fiera delle Erbe. Sentiamo allora le parole del presidente della Proloco che organizzano appunto questo evento.
1: Ci dobbiamo aspettare una merida di eventi, perché infatti iniziamo già da sabato e fino a martedì, si concluderà martedì 2 con la fiera vera e propria. Ci sono degli appuntamenti i giorni precedenti con delle passeggiate per conoscere le erbe e con specialisti che proprio ci indicheranno, ci fanno conoscere con proprio ogni tipologia di erba e quali sono le proprietà di quelle erbe, come si possono anche eventualmente cucinare, le proprietà terapeutiche che possono avere. Per cui sono una miriade di eventi in questo fine settimana. Poi ci abbiamo il primo, abbiamo una cena tutta a base di erbe in collaborazione con Toc

0: e no wine, che ci proporranno un menù tutto a base di erbe, per cui sarà una cosa un pochettino diversa dal solito, però molto accattivante. Si può contattare l'ufficio turistico del comune di Roccaforte Mondovì, che è lo 0174 196 8904, anche tramite WhatsApp, oppure andare sui nostri canali social, sia del Chiepiù e del comune di Roccaforte Mondovì. In questi due si troveranno tutti gli eventi che si svilupperanno in questi arco di questi 4 giorni.
1: Ringraziamo il presidente della Proloco di Roccaforte Mondovì, appunto, e vi ricordiamo la 22esima edizione della Fiera delle Erbe a partire da sabato a martedì.

0: Alla vigilia del nostro 50° compleanno, festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.
1: Radio Piemonte Sound, siamo i pinguini tattici nucleari, vi vogliamo tanto bene.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Caldo da bollino rosso e rischio temporali. Raggiunge oggi il picco l'ondata di temperature record. Il bollettino del Ministero della Salute segnala 14 città con bollino arancione e 4 da bollino rosso, che prevede che le temperature toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e Roma. Sempre nel bollettino odierno la Protezione Civile parla anche di allerta gialla per 7 regioni del centro Italia con rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini. Voglio giustizia per mio figlio, questo omicidio non deve rimanere impunito. Come un fiume in piena parla con i giornalisti il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, che è morto dopo essere stato aggredito e ferito con un fendente all'arteria femorale nella stazione di Milano Certosa. Le indagini si orientano verso l'ambiente delle gang di ispirazione latinoamericana. Ho riconosciuto dai tatuaggi un capo della MS-13, punta il dito il padre della vittima, che riporta anche le parole dell'altro figlio rimasto ferito non gravemente nell'aggressione. Gli Stati Uniti sono tornati a colpire nella notte un sito missilistico nel sud dell'Iran, definito dal Pentagono minaccia diretta alle forze americane nell'area. Quasi in contemporanea esplosioni sono state registrate all'aeroporto di Bandar Abbas, nodo strategico sul Golfo Persico. I Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e prendendo di mira 4 navi in transito nello stretto di Ormuz, accusate di violare le restrizioni imposte da Teheran. Sul fronte diplomatico, ieri per tutta la giornata l'Iran, attraverso la TV di Stato, ha continuato a parlare di una bozza di accordo in corso di valutazione dai vertici della Repubblica Islamica, ma Donald Trump ha smentito categoricamente l'esistenza della bozza d'accordo, definendo le indiscrezioni iraniane notizie false e ribadendo che Ormuz resterà aperto a tutti. Ieri violentissimi attacchi israeliani sul Libano, con l'ordine di evacuare un'intera città a Tiro per poter effettuare i raid. In tutto 34 vittime e un numero elevato di feriti. Israele ha bombardato nella notte anche Gaza, 7 vittime. Nel nord di Israele segnalati droni di Hezbollah, una soldatessa israeliana è morta, 2 i feriti. Tennis, Roland Garros ha finito per Sonego, battuto in 3 set dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-1 anche Jasmine Paolini alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte. Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sull'A4 Torino-Milano, dove troviamo rallentamenti per lavori tra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Infine, sempre per lavori sull'A6 Torino-Savona, segnaliamo code tra Altare e l'innesto con l'A10 Genova-Ventimiglia in direzione Savona. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Ancora una canzone, poi spazio all'almanacco, soprattutto lascio il microfono a Luisella Mellino che continuerà ad accompagnarvi nel corso di questa mattinata. Io vi ringrazio, come sempre vi do appuntamento domani dalle 7 alle 9.30. Ciao e buona giornata.

È giovedì 28 maggio 2026. La chiesa ricorda San Giusto, San Germano, San Guglielmo e San Lanfranco. La luna è gibbosa crescente e il proverbio di oggi è cinese e dice: come i soldi eccitano le passioni degli uomini, così i figli risvegliano i loro affetti. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1509, per la ricaduta da una grave forma di polmonite, moriva a Firenze Caterina Sforza, la duchessa di Imola e Forlì. Nel 1889 i fratelli Edouard e André Michelin fondavano l'azienda francese di produzione pneumatici che porta il loro nome, uno dei maggiori produttori mondiali del settore. 90 anni fa, nel 1936, il matematico britannico Alan Turing pubblicava il testo del modello che sarebbe poi stato alla base dei futuri computer e per il quale è considerato uno dei padri dell'informatica. E nel 1961 a Londra veniva fondata l'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani, Amnesty International. Nel 1974 un grave attentato in piazza della Loggia a Brescia causava la morte sul colpo di 6 persone, di altre 2 nei giorni successivi e il ferimento di oltre 100 persone. Nel 1979 la Grecia sottoscriveva ad Atene il patto di adesione alla Comunità Economica Europea. Nel 1980 un commando della Brigata 28 Marzo uccideva a Milano il giornalista Walter Tobagi. Nel 2002 a Pratica di Mare si firmava la Dichiarazione di Roma, l'accordo di avvicinamento della Russia alla NATO per un consiglio a 20 su temi cruciali tra cui il terrorismo. Nel 2008 in Nepal veniva proclamata la Repubblica, superando 240 anni di monarchia. E nel 2017, per la prima volta nelle sue 100 edizioni, il Giro d'Italia di ciclismo veniva vinto da un olandese, il 26enne Tom Dumoulin. Sono nati il 28 maggio, nel 1908 lo scrittore Ian Fleming, nel 1945 il medico e attivista Patch Adams, nel 1967 l'autore e cantante Omar Pedrini, nel 1968 la cantante e attrice Kylie Minogue e nel 1969 il musicista e direttore d'orchestra Enrico Cremonesi. Nascevano oggi anche l'attrice Chiara Mastroianni, nel 1972, la conduttrice TV Eleonor Casalegno, nel 1976, quindi oggi cinquantenne, i cantanti Matteo Maffucci degli Zero Assoluto nel 1978 e per chiudere Colby Kailat e Karima, nate in questo giorno nel 1985. La nostra panoramica del 28 maggio 2026 si chiude qui. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Buongiorno Gladys Knight, oggi festeggia il compleanno e quindi abbiamo cominciato con Gladys Knight. Bad Only Online versione 2026, versione 25 anni.

festeggiano in tanti. Beh, intanto Gladys Knight spegne 82 candeline, come Rudolph Giuliani, ex sindaco di New York, anche lui 82 anni. 81 per John Fogerty, che è la voce dei Creedence Clearwater Revival, che hanno avuto una fortuna pazzesca, hanno fatto dei successi negli anni 70 incredibili come questo.

compleanno. Lui ha una voce molto particolare, perché Roland Gift è la voce dei Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy, uno dei grandi successi, come Johnny Come On.

Johnny Come Home con i Fine Young Cannibals. Auguri a Valerie Dor, o Dore, non ho, onestamente non ho mai capito. Oggi festeggia 63 anni e quindi la ascoltiamo con questo pezzo che ha avuto grande successo nella dance.

0: Caro Valerie Dore, che sia, l'abbiamo festeggiata, adesso passiamo a Omar Pedrini, ex leader dei Timoria con Francesco Renga, che di recente ha avuto un grosso successo cantando quello che gli è successo, ha avuto una grande opportunità per andare a Londra e lui diceva che ci vado a fare a Londra ormai alla mia età, ed è piuttosto bella questa canzone. Sentiamo anche il suo saluto.
1: Un saluto a tutta Radio Piemonte Sound da un amante del Piemonte, lo sapete che sono di Vigna o nelle Langhe o a Rocchetta Tanaro spesso, per cui a una terra che amo e quindi anche a una radio che amo, ovviamente da Omar Pedrini.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
4: Sono le 10 e 4 minuti.

28 maggio, ben ritrovati all'appuntamento con le stelle, diamo un'occhiata ai vostri segni zodiacali. Ariete, giornata un po' faticosa in cui dovete impegnarvi a fondo. Toro, risolverete subito un piccolo problema che prima vi angustiava. Gemelli, le vostre idee saranno bene accette nell'ambiente di lavoro. Cancro, non scambiate le vostre fantasie con i consigli dell'intuito. Leone, possibilità di incontri sentimentali assai gratificanti. Vergine, sarete un po' irritabili e dovrete sicuramente controllare i vostri istinti. Bilancia, sarà utile chiedere consiglio a una persona esperta, mentre per lo Scorpione diciamo studiate una soluzione definitiva a un problema che da tempo vi sta affliggendo. Sagittario, prendete dalla giornata odierna il meglio che vi può dare e Capricorno, non vi dovete affaticare eccessivamente, abbiate cura di voi. Per l'Acquario, siate simpatici e disinvolti negli incontri di lavoro, mentre Pesci, cercate di fare buona impressione in un ambiente nuovo. Anche per il 28 di maggio con l'oroscopo è tutto, io vi do appuntamento a domani. Buona giornata.

una canzone legata all'almanacco, perché oggi festeggia Matteo Mafucci degli Zero Assoluto, anche per lui il compleanno, e gli Zero Assoluto hanno avuto grande successo agli primi anni 2000, era il 2006, partivano da Sanremo con questo Svegliarsi la mattina, canzone molto dolce, melodica, molto carina.

0: appuntamento con Svegliarsi la mattina e adesso spazio al meglio delle Madonne online in questo 25esimo compleanno.
1: Lady Marmalade o la marmellata 56? La marmellata 25.
2: Quanti tipi ce ne sono?
3: Io direi Lady Marmalade, perché la marmellata del 56. Allora, no, quella è la nevicata del 56.
1: Sì, forse è marmellata 23.
2: Ma mentre nevicava uno faceva la marmellata, no, così
1: stava caldo. È che io ogni tanto i numeri li lancio, no? Campo i dadi.
2: Segnateli se vincete qualche migliaia.
3: Posso lanciare un numero anch'io, tra l'altro, 333-8209-023 per mandarci un SMS con scritte le vostre ricette preferite.
1: Ma bien sûr.
4: Allegria e sorrisi con il meglio delle Badole online.
0: Cosa parliamo oggi?
5: Ma io sono molto perplessa su questo titolo. Stressati al lavoro,
0: anch'io.
5: Meglio, si vive molto più a lungo. Secondo
0: Guarda.
5: Me sono matti, si sono fatti, non so, hanno sniffato la colla quelli che hanno.
0: Guarda, però due studiosi dell'Università di California lo dicono, io credo che allora arriverò ai 90, bella tranquilla, cioè non mi
5: anzi, non credo proprio.
0: Nessuno.
5: Secondo me questi hanno scritto perché avevano bisogno di qualcos'altro. Allora hanno fatto finta di essere geniali, va?
0: Chi lo sa se avevamo ragione o no. Adesso una riproposta, la grande Juni Russo.

del 1986. Arriva Gianni Morandi con Apre tutte le porte. Tra poco ci collegheremo con Entracque, perché nel weekend ci sarà una grande manifestazione che coinvolge le bici, tutte le bike, e ne parleremo con il sindaco.

0: matriciana.
1: Facciamo tre?
0: Matriciana.
1: Due cacio e pepe e una matriciana,
0: o
1: prego.
0: Carbonara.
2: Vedi te, decidi
0: non
2: te.
0: So. Okay. Facciamo, andiamo di carbonara.
1: Vai di carbonara, allora. Leva di carbonara. Però se porti anche la matriciana ce la smezziamo.
0: Parliamo di giovani.
2: Ma tutti, cioè qua siamo dai 50 in su, anzi dai 49 in su.
0: 49
1: io non so perché.
3: No, tu, Gioia, quando stai nell'anno, tu ne hai 50. Poi quando. Oh. No, carino, no, perché tu il giorno che farai il compleanno dei 50, entri nel 51esimo anno.
2: Momento tristezza legato a me.
3: Quelli li hai finiti, capito? A dicembre.
0: Niente da fare.
2: Ho finito gli anta? No, i 40.
0: No,
2: già.
0: Non sei più nei 40. Non sei più nel 4.
2: Non mi convincerete mai di questo.
3: No, c'hai il 5 davanti, punto.
2: C'ho il 5. Vabbè, come a scuola, uguale, c'avevo il 5.

0: siamo in collegamento telefonico con il sindaco di Entracque, Gian Pietro Pepino. Vi aspetta un weekend di fuoco, nel senso buono della parola, nel senso che farà molto caldo, ma fermano i preparativi per questo grande evento ciclistico. Buongiorno sindaco.
1: Buongiorno. Sì, siamo super preparati per questo evento, ci aspettiamo veramente tante persone e sta mettendo a durissima prova le capacità dei nostri volontari che sono tutti impegnati tra sicurezza sul percorso, allestimenti, preparazione di pasti, insomma ci sarà molto da fare, sarà un grande weekend di sport e di festa per il nostro paese.
0: Ecco, una cosa carina sindaco, che anche chi insomma non è propriamente un ciclista troverà un sacco di eventi avete organizzato.
1: Sì, vabbè, intanto per chi non è proprio un ciclista esperto c'è comunque la cicloturistica, che è una passeggiata di una quarantina di chilometri su strade asfaltate senza

0: ovviamente senza discese pericolose. E in più abbiamo un sacco di eventi definiti collaterali, che vanno dal venerdì sera avremo un concerto e un hamburger party, sabato avremo vista al centro del Lupo, vista la centrale Enel, escursioni con accompagnatori fatte in mountain bike, passeggiate con accompagnatori a visitare il territorio. Avremo a pranzo il pasta party con gnocchi che sono un po'
1: con le vostre famose patate.
0: Magari in questo momento non ci sono, però comunque è uno dei piatti tipici del nostro paese, quindi saranno gli gnocchi. E la sera avremo ancora un concerto sempre dal vivo, ancora un burger party, la domenica un altro pasta party, questa volta per, come dire, rispetto del territorio in cui viviamo, sarà a base di ravioli del Plin, però molto molto interessante anche questo. Quindi insomma sì, sono due giorni intensissimi.
1: Va bene, allora sicuramente non mancheremo poi di raccontare il dopo weekend. Grazie sindaco, buon lavoro.
0: Grazie a lei.
2: Allora rimaniamo in tema, sotto questo sole bello pedalare cantavano Francesco Baccini e i Ladri di Biciclette, ci portano fino al momento delle news.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
2: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
1: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
2: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
4: La Croce Rossa Provinciale compie 150 anni. Vi aspettiamo il 30 e il 31 maggio in piazza Galimberti a Cuneo per festeggiare insieme. Dalle 11 del sabato l'apertura del villaggio con i racconti Noi della CRI. Per tutto il pomeriggio musica e intrattenimento per i bambini. Grande pasta party alle ore 19, DJ set con i Direct Music e alle 22 il concerto della ABCD Band. La domenica alle ore 11 la sfilata in via Roma con i volontari dei comitati e delle unità della provincia. Alle 12 l'esibizione della fanfara della Croce Rossa Italiana, le maggiorette, le Scarlet Stars e alle 13 la chiusura del villaggio. Entra nel villaggio Croce Rossa tra simulazioni, racconti e musica per scoprire il cuore di chi si mette in gioco ogni giorno. 30-31 maggio, piazza Galimberti, Cuneo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Picco di calore oggi fino a 35 gradi, 4 città col bollino rosso, Firenze, Bologna, Torino e Roma. Ma c'è anche allerta gialla su diverse aree del centro Italia per rovesci di forte intensità. Gli Stati Uniti hanno colpito un sito missilistico nel sud dell'Iran e poi, udite esplosioni all'aeroporto di Bandar Abbas, i Pasdaran hanno reagito attaccando una base americana nella regione e 4 navi nello stretto di Hormuz. Teheran ieri parlava di una bozza d'intesa in valutazione, ma Trump ha smentito parlando di invenzioni. Ed è in fiamme il fronte libanese. Ieri i raid israeliani hanno causato 34 morti. Israele ha ordinato l'evacuazione di Tiro. Nella notte è bombardata anche Gaza con 7 vittime. Nel nord di Israele droni di Hezbollah hanno ucciso una soldatessa e ferite altre 2 persone. Voglio giustizia per mio figlio. Questo omicidio non deve rimanere impunito. Così il padre del 22enne Gianluca Ibarra Silvera, morto per una coltellata dopo l'aggressione nella stazione di Milano Certosa da parte di una gang di Latinos. Rimasto ferito anche il fratello della vittima. 5 persone in manette a Roma con l'accusa di aver sequestrato e violentato una 32enne che dopo 3 giorni di incubo era riuscita a fuggire e chiedere aiuto. La donna di origini colombiane ha raccontato di essere stata caricata su un furgone dopo essere stata adescata con la vendita di una dose di hashish. Rapinata, è stata rinchiusa in un edificio abbandonato alla periferia est della capitale e lì pesantemente drogata e violentata da più uomini per almeno 3 giorni. Tennis, Roland Garros finito per Sonego, battuto in 3-7 dall'americano Tommy Paul, battuta per 2-7-1 anche Jasmine Paolini, alle prese con un dolore al piede. Oggi giornata piena, in campo Sinner, Berrettini, Cobolli, Arnaldi e Darderi. Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
2: Un saluto e ben ritrovati con le news su traffico e viabilità. Per un incidente si viaggia incolonnati sulla tangenziale di Torino, tra il Dross e Debuscet in direzione Piacenza. Infine, per lavori sulla 6 Torino-Savona segnaliamo code tra Altare e l'innesso con la 10 Genova Ventimiglia in direzione Savona. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: Radio.
1: Ma l'hai vista l'omino di montagna di
2: Zegna? Certo, l'ho già ordinato.
1: Ecco, è praticamente un uomo con un piumino e fin lì ci siamo. Poi c'ha un caplin tutto di piuma, vengono fuori solo gli occhi.
2: Però, è un passamontagna di piumino praticamente.
1: Sì, che se vai in Groenlandia è perfetto. È perfetto. Brad Pitt, ma fammi sto WhatsApp. Parliamone. No, per dire, io ho qualche difficoltà con l'inglese, mi aiuta, mi agevola.
2: Se
1: anche
2: lo vuoi italiano, c'è Raul Bova che sta per essere scaricato perché non sa rifare il letto.
1: Allora, Raul Bova, nel caso, il letto lo faccio io. No, che lo sappia, perché è anche giusto che la gente
3: che lo sappia.
1: Via.
2: Raul, che ci ascolta tutte le mattine, ascolta questo appello di Luisella.
4: Il rumore del phone per molte persone favorisce la concentrazione e sembra che i giovani apprezzino particolarmente
1: Anche tu non ti concentri.
4: Ma io non uso mai il phone, asciugo i capelli così.
1: Forse potrebbe controllare lui.
2: A me fa venire un sonno, un attimo. Io quando parte il rumore calduccio proprio chiudere gli occhi all'istante. Magari Biagio Antonacci per scrivere accende il phone.
1: Tu pensa facessi mai una roba sotto il casco?
2: No,
1: sai,
2: io
1: il casco,
2: dal parrucchiere
1: quello delle
2: mi addormento
1: madame
2: sempre mentre mi asciuga i capelli.
4: Hai rasati tutti.
1: Io dicevo che tu eri un po', hai capito, un po' così. Per l'amor di Dio,
2: quando facevo la permanente
1: signore santa Maria,
2: perché per me gli anni 80 non sono mai finiti, quindi fino all'anno scorso facevo la permanente, mi mettevano sotto il casco e mi facevo delle penniche, ragazzi, che spostatevi proprio.

0: Stand, canzone che ci riporta indietro agli anni 70, canzoni che si ballavano in discoteca. Torniamo con il meglio delle Badole Online in questo anno dove si celebrano i 25 anni e in questi file, insomma, del passato che abbiamo recuperato per farvi sorridere un po'. Boxer Fresh, no?
1: Sì,
0: che produce questa nota marca.
1: Sì.
0: Hanno dentro il ghiaccio secco oppure hanno qualcosa, hanno specie una taschina che tu metti il ghiaccino, sai, quello piccolo che metti nel frigorifero per?
1: Allora,
0: Oppure c'è qualcos'altro che noi non capiamo, perché noi, essendo femmine, usiamo.
2: Qua entriamo proprio nello specifico.
3: Perché sai, baci e abbracci siamo capaci tutti.
0: Sì, noi, sì. Perché noi siamo badole, sì, ma non è che non leggiamo i quotidiani.
2: No, anzi, li leggete molto più di me.
3: Noi vogliamo la Gigafax. Sì.
0: Propri fole, no?
2: Voi li mangiate i quotidiani, tanto che quando arrivo la mattina già non li trovo più.
0: Adesso tu mi spieghi questa roba qua. E vorrei che la piccola facesse un pezzo di video, perché adesso voglio che tu mi dica che cosa vuol dire.
2: Allora, io non li conosco.
0: Per gelare, per tenere surgelati i gioielli di famiglia.
2: Allora, già basterebbero quelle che sto portando adesso, che stringono tantissimo, e quando le togli la sera hai bisogno della lente di ingrandimento.
0: Che pubblicità ti fa?
2: Ma è così.
3: Stringono tantissimo.
0: Allora,
3: ci stai facendo una pubblicità sensazionale.
0: No, lui oramai disco.
3: Ecco.
0: Guarda, ricordo un vigile urbano già un po' di tempo fa, sì, nei primissimi anni di Borgo, che ovviamente, insomma, la radio, sai, quindi mi conoscevano tutti. Metto la macchina senza il disco, mi trovo una bella multa, comincio a cristonare. Arriva lui e fa: "Ma proprio chi la che butta lì nel disco?"
2: Giusto, aveva ragione, pienamente ragione.
0: Allora.

0: social. Ti ricordi il famoso calendario di Luisa Corna dove c'era anche un po' di paglia? Ci mettiamo sempre nella paglia o nel fieno per
1: allora
0: dirte.
1: Per la festa del mio addio al nubilato facciamo la paglia,
0: facciamo il fieno, che facciamo forse il bagno di fieno lo fanno anche lì nelle
1: wellness, nelle spa, nelle beauty bar.
0: Io ho fatto il bagno di fieno, una figata,
1: funziona,
0: è appunto, ma secondo me io mi sono addormentata lì in mezzo in questo super posto con il fieno,
2: che ti rilassa quindi anche
0: sì.
1: Perché tu vai a pagare per metterti nel fieno.
2: Beh, io andrei direttamente,
1: ma scusa, non puoi chiamare la Coldiretti, ti fai dare il nome di un'azienda a chilometri zero, te lo danno gratis il fieno, scusa.
0: Ma gratis non credo, però hai capito, se poi mi mandano lì quelli della Coldiretti nelle stalle fa un caldo boia, capito?

Achille Lauro, Adam Brangiolini per chiudere sui 10:58. Grazie di essere stati con noi, vi auguriamo di trascorrere una bella giornata, occhi al caldo perché le previsioni sono veramente terrificanti, ma noi ci sentiamo domani. Adam Brangiolini, Indietro nel tempo con

0: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
2: Sono le 11:02.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, buongiorno, dai che giovedì, benvenuti, bentrovati per ultimo viaggio anche per questa settimana che sta per giungere al termine. Bentrovati da Lorenzo e si inizia con Loretta Goggi e l'aria del sabato sera.

con no, stavo dicendo con i grandi classici, in realtà però sono tra le canzoni un po' più amate del pubblico che ama e che ricorda sempre volentieri le canzoni di Loretta Goggi. Benvenuti, ben arrivati da Lorenzo Bartoli, penultima puntata con Pianeta Italia, viaggio nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. Grazie per averci scelto, grazie per essere dei nostri. Tra poco il momento dedicato alla musica degli anni 70 con Italia Graffiti, mentre per i prossimi minuti ci sono i classici.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Seconda finale delle coppe europee e secondo trofeo che va in Inghilterra. Dopo l'Europa League vinta dall'Aston Villa, il Crystal Palace conquista la Conference. Nella finale di Lipsia il gol di Mateta al 50esimo sigla l'1-0 su Rayo Vallecano, che consegna al Crystal il primo trofeo continentale della sua storia e la qualificazione alla prossima Europa League. Saranno così 9 le squadre inglesi nelle coppe nella prossima stagione. Nel nostro calcio, mentre impazzano le trattative di mercato, allenatori in primo piano ma finora nessun colpo ufficializzato, mancano due tasselli per definire le partecipanti ai prossimi campionati di A e B. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di Serie B tra Monza e Catanzaro. Dopo la vittoria per 2-0 dell'andata, Brianzoli ha un passo dalla promozione anche per il vantaggio dovuto al miglior piazzamento in classifica. E saranno Brescia ed Ascoli a sfidarsi per la promozione in Serie B. Nelle semifinali di ritorno dei playoff di C, i Lombardi hanno battuto 2-0 in casa la Salernitana. Dopo l'1-1 dell'andata, i marchigiani sono stati sconfitti 2-1 a Catania, ma partivano dal successo casalingo per 4-0. La finale d'andata si giocherà il 2 giugno a Brescia e il ritorno domenica 7 ad Ascoli. Tennis, è finito al secondo turno il cammino a Roland Garros di Jasmine Paolini, battuta in 3 set dall'Argentina Sierra. Fuori anche Sonego, KO con Tommy Paul e Cina con De Jong. Dopo aver superato in scioltezza il francese Tabor, Yannick Sinner torna oggi in campo contro l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Secondo turno per altri 4 italiani. Si giocano Cobolli V, Darderi come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Ciclismo, Giro d'Italia. Terzo nella 17esima tappa vinta ad Andalo dal danese Valgren, Damiano Caruso risale al 9° posto della classifica subito dopo l'altro italiano in top 10, Davide Piganzoli. Saldamente in maglia rosa Jonas Vingegaard. Oggi 18esima frazione, 171 km da Fai della Paganella a Pieve di Soligo. Domani e sabato gli ultimi 2 tapponi di montagna prima della chiusura domenica a Roma. Debutto stagionale per l'Ital Volley maschile, che prepara la Nations League e gli europei casalinghi di settembre. Alle 18 gli azzurri affrontano a Cavalese la Turchia nella prima di 3 amichevoli consecutive. Sabato a Venezia la sfida col Belgio, domenica a Bergamo ancora la Turchia. Moto mondiale, con la consueta conferenza stampa dei piloti, si apre oggi il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato qualifiche sprint, domenica la gara lunga MotoGP alle 14. In testa alla classifica piloti c'è Marco Bezzecchi su Aprilia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Prossime news tra mezz'ora.
2: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
3: Ciao, un saluto a voi tutti da Peter Fil.

siete sempre nel momento Italia Graffiti con chi di noi. Quest'oggi abbiamo ripescato un altro motivo della sua discografia, oltretutto di recente diversi dei suoi motivi sono stati ripubblicati su tutte le piattaforme digitali possibili e immaginabili. Siamo nel 1979 con il

Samuele Bersani, Chicco e Spillo, era il 1994. Se avete un brano che vi gira in testa, vi ricordo l'indirizzo mail principale è lorenzo@radiopianeta.it. Poi c'è la pagina Facebook, c'è qualcosa anche su Instagram. Comunque i modi per contattarci ci sono, fateci avere le vostre segnalazioni, soprattutto di motivi di brani magari che non riuscite ad ascoltare da tempo, brani italiani.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
0: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta...

0: Materasso. Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso. Ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Radio Piemonte Sound.

sopravvivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba.

0: Mi ricordo quanto ha fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: La politica in primo piano, intervenendo a Mattino 5, la premier Giorgia Meloni è tornata a chiedere all'Europa misure straordinarie per contrastare la crisi energetica, sollecitando un'estensione della flessibilità sui conti pubblici. La presidente del Consiglio ha sottolineato che i singoli governi non possono farcela da soli e ha ribadito che non si può dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per le spese di difesa e sicurezza. Il premier ha anche rivendicato l'efficacia del taglio delle accise, evidenziando che in Italia l'aumento dei prezzi è stato inferiore rispetto a Francia e Germania.
3: Siamo agli esteri, nuova escalation Medio Oriente. Gli Stati Uniti hanno intercettato droni iraniani e bombardato un sito militare nemico, provocando l'immediata risposta di Pasdaran, che hanno attaccato una base americana. Il presidente Trump ha usato toni durissimi, dichiarando che non c'è alcun accordo con l'Iran e che le forze americane potrebbero tornare a finire il lavoro. Il Tagun ha poi avvertito: nessuno controllerà Hormuz e lo stretto sarà aperto.
4: Intanto il ministro degli esteri Antonio Tajani ha ribadito il via libera del governo all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, frenando però sulle tempistiche. Per Tajani la priorità assoluta dell'Italia resta l'ingresso dei paesi dei Balcani. L'alta rappresentante dell'UE per la politica estera Callas ha definito una trappola russa le discussioni su chi debba rappresentare l'Europa ad un tavolo di pace con Mosca, esortando a concentrarsi sui contenuti e sull'unità del lavoro di squadra.
3: Grave vicenda di cronaca in Puglia, nella diocesi di Ugento Santa Maria di Leuca. Un sacerdote 69enne è stato arrestato e posto ai domiciliari, accusato di aver molestato un minorenne in parrocchia. Le molestie sarebbero avvenute all'interno del confessionale in almeno 3 occasioni tra novembre e maggio scorsi. L'inchiesta è scattata dopo la denuncia della madre della vittima. Il sacerdote ha invece sostenuto che i contatti fisici facessero parte di un presunto rito di purificazione richiesto dallo stesso ragazzino, convinto di essere posseduto dal demonio.
4: Orrore a Roma, dove una donna colombiana di 32 anni è stata segregata, drogata e violentata per 3 giorni all'interno di uno stabile abbandonato. La vittima è riuscita a fuggire in strada seminuda, chiedendo aiuto ad un passante che ha allertato il 112. Gli agenti della Polizia di Stato hanno sottoposto a fermo 5 uomini di origine extracomunitaria, nei cui confronti è già scattato il provvedimento di espulsione con l'accusa di violenza sessuale di gruppo, aggravata dall'aver approfittato delle condizioni di minorata difesa della donna. La capacità di reazione della vittima sarebbe stata ridotta dalla somministrazione forzata di stupefacenti.
3: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato programmato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale, che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori, tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
4: Ed è tutto per ora, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: I tuoi ricordi.

di quel Sanremo 1982, sicuramente tra le canzoni votate ma soprattutto richieste e che vendettero più dischi, c'è anche Viola, ci fu anche Viola Valentino con Siamo Romantici. A proposito di brani che hanno venduto, di canzoni che sono rimaste nel cuore di tanti, soprattutto giovani di quegli anni, ci spostiamo adesso nel 1998 con I Gemelli Diversi.

a Venezia con Giampiero Artegiani, Acqua Alta in Piazza San Marco. Partecipa tra, pensate, era proprio tra Sanremo Giovani, Nuove Proposte nel 1900.

che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: al viso d'angelo. C'era un'altra canzone che parlava: lei mi sembra un angelo. Erano i Camaleonti ed eravamo indietro di qualche anno, negli anni 60. Quest'oggi protagonisti comunque del nostro momento Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70, sono stati i Nomadi dal 1971 con So che mi perdonerai.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

le canzoni più importanti del nostro secolo, del secolo scorso, pardon, ma soprattutto del decennio 70, non potevamo che non riascoltare. Ricordare anche questo motivo di un grande gruppo che ha il suo esordio all'inizio degli anni 60. Sto parlando dei Dick Dick. Grazie a loro oggi siamo andati con i telegrafiti nel

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro legato agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che vanno da Andorra a Gibilterra, alle isole Cayman, a Lussemburgo, la Svizzera, il Libano, il Principato di Monaco e la Spagna, in esecuzione anche tre ordini di custodia cautelare in carcere. Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa, così stamane la Premier Meloni, ospite di Mattino 5, in merito alla trattativa con la Commissione UE per ottenere flessibilità per le misure contro il caro energia. Di fronte a una crisi globale come quella generata dall'Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, non possiamo pensare che i singoli governi siano in grado di rispondere con strumenti ordinari, ha ribadito, difendendo la scelta di chiedere l'estensione della flessibilità già concessa per le spese di sicurezza e difesa. Tennis, 5 italiani in campo oggi nel secondo turno del Roland Garros. Dopo la facile vittoria al debutto contro il francese Tabor, Yannick Sinner affronta l'argentino Juan Manuel Cerundolo. Gli altri incontri degli azzurri: Cobolli Wu, Darderi Comesana, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rindernetch. Ed è tutto, a più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

delle canzoni più particolari, devo dire, tutto il repertorio ampissimo, vastissimo di Vasco Rossi, che va dal 1977-78 con l'uscita delle sue prime incisioni, i suoi primi singoli ai giorni nostri. Nel 1900, se non ricordo male, 96, esatto, Vasco Rossi, brano era Gli Angeli, una canzone anche dedicata in un certo verso, una canzone molto importante per la sua discografia, che però, come tante belle canzoni, molte volte a livello radiofonico non si sa per quale motivo vengono suonate veramente una volta ogni 10 anni, ed è un peccato, perché penso siate d'accordo con me che il brano era meritevole, o no? Qui in studio sono abbastanza tutti d'accordo.

0: Una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: In Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Sabato 30 giugno in Piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.

0: le 13:04.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo intorno alle 8:30 di questa mattina. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti i cittadini svizzeri di 28, 43 e 52 anni, sono stati trasportati in ospedale. Uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
2: Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dei droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro 4 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. L'esercito del Kuwait ha dichiarato che le sue difese aeree stanno reagendo ad attacchi ostili di missili e droni.
3: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto mercoledì sera una prima visita a 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione, anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità, che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
2: Dalla crisi energetica ai migranti, passando al terrorismo, molti sono stati i temi trattati dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Mattino 5. I provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi energetica saranno sempre puntuali, nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo e un po' anche la mia preoccupazione, ha detto la Premier. Però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo.
3: La Confederazione Unitaria di Base ha proclamato per domani, venerdì 29 maggio, uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità nel genocidio a Gaza.
2: Siamo allo sport. Il calcio continua a essere una corsa a 2 per la panchina del Napoli. Nella giornata di ieri, nuovi contatti tra gli azzurri e Max Allegri. Intanto l'italiano oggi incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi. L'Atalanta si prepara ad abbracciare Sarri, che si è ufficialmente separato dalla Lazio, vicina a Gattuso. Per il Milan ci sarebbe ancora in polla Iraola, ma sul tecnico c'è anche il Crystal Palace, fresco vincitore della Conference League.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
4: Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
5: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
4: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
5: Fiera dell'Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
6: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Da
8: Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

l'autoradio quando era l'unico mezzo che ti potevi portare dietro, o dalla macchina, o insomma quello portatile per chi, i più fortunati che andavano in spiaggia e potevano portarsi un po' di musica. Ce la canta così Miguel Bosé al Festival Bar, lo ricordo tantissimo, grandissima manifestazione. Siamo nel 1996.

canzoni sono state rivalutate nel corso degli anni, è un po' la legge come quella del vino: più invecchia e più diventa buono. È il caso anche di questo motivo, secondo me, di Ricchi e Poveri del 1981, dal titolo Mi innamoro di te, che a distanza di anni ha avuto il suo fascino, il suo perché.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound. La

0: confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: 70, 80, 90, oggi. Questo è Pianeta Italia.
2: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound. Ciao.

Vasco Rossi, Guarda dove vai, brano estratto dall'album Fronte del Palco, doppio album live pubblicato nel 1990 da Vasco Rossi, album che è stato registrato durante il Blasco Tour del 1989. Il titolo Fronte del Palco appunto trae ispirazione dal film Fronte del Porto del 1954 di Elia Kazan, grandissimo film oltretutto, interpretato da Marlon Brando e vincitore di 7 premi Oscar. L'unico inedito del CD come sigla finale è Guarda dove vai, appunto pubblicato su 45 giri, inciso solo da un lato. All'inizio del 1991

questa settimana, dai che giovedì, benvenuti da Lorenzo Bartoli, buon viaggio. Qua sapete che ogni giorno cerchiamo di ascoltare, e anzi ascoltiamo perché soprattutto ce l'abbiamo dentro nel cuore, nel DNA, la musica italiana di ieri, di oggi, ma soprattutto di ieri, direi, che è quella che sta lasciando un segno, che continua a lasciare un segno, che è quella che dopo 30, 40, 50 anni, a volte anche 60 anni, anzi spesso e volentieri, sono canzoni che sono rimaste lì, che ancora si cantano. E chi lo sa, io faccio tanti auguri ovviamente a tutti gli artisti e a tutte le canzoni degli ultimi 10, 15 anni, 20 anni anche, che abbiano la stessa fortuna di ricordarsi un domani. Noi ci dedichiamo a quegli anni e lo facciamo adesso con la nostra sequenza musicale. Sequenza musicale che ci riporterà ad ascoltare tra poco Claudio Baglioni, poi Giuni Russo, mentre in apertura andiamo negli anni 90 con Max

Chiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

con Claudio Baglioni, Emozioni degli anni Ottanta. Ma tu dimmi se queste canzoni, cioè, queste canzoni sono vere e proprie opere d'arte trasformate in musica, ragazzi. Sono passati tanti anni, perché questa è dell'81, eppure sono sempre bellissimo, penso, riascoltarle. Giuni Russo, grande con Atmosfera, e in apertura qualcosa degli anni 90 che ha lasciato il segno e continua a lasciarlo, Max Gazzè con Una musica può fare. La nostra sequenza torna domani venerdì. Noi siamo arrivati alla fine, adesso chiudiamo con un disco, con un gruppo, anzi, che ci riporta nel 1990. Questa è veramente una super meteora. Avrei voluto inserirla in Italia Graffiti, però quello è lo spazio dedicato alla musica negli anni 70, quindi non si poteva fare. Sono i Sabia con L'amore è come un fiore. Vi auguro la buona giornata, viva la musica italiana, se l'ho già detto lo ripeto. Ritorniamo domani, venerdì. Ciao!

0: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
2: Come stai oggi?
1: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
2: Che bravo!
1: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
3: Radio Piemonte.
4: Sono le 14:06.
5: News dall'Italia e dal mondo.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
7: Una notizia dell'ultima ora in apertura. L'IDF ha reso noto che poco fa è stata attaccata Beirut. Intanto il leader supremo iraniano Khamenei ha dichiarato che gli Stati Uniti e Israele stanno cercando di destabilizzare la Repubblica Islamica in un messaggio scritto e letto dalla televisione di Stato. Il piano cieco del nemico dopo la guerra imposta, la pressione economica e l'assedio politico e propagandistico è quello di creare divisioni e disgregazione per compensare le sconfitte militari e mettere in ginocchio la nazione, ha detto Khamenei, che non appare in pubblico da prima della sua entrata in carica a marzo.
6: La Germania e i Paesi Bassi istituiranno quest'anno un quartier generale tattico congiunto nei Paesi Baltici per comandare le forze sul fianco orientale della NATO e contribuire a scoraggiare la Russia. Il centro di comando congiunto tedesco-olandese assumerà un ruolo di comando sul fianco orientale della NATO, dunque in particolare nella regione dell'Estonia e della Lettonia, nei prossimi mesi, ha dichiarato il Ministero della Difesa tedesco in un comunicato.
7: Nel corso di un'operazione internazionale coordinata dalla DDA di Palermo e condotta dai finanzieri del comando provinciale del capoluogo, sono state arrestate 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa, e sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie per oltre 200 milioni di euro. L'operazione, che si è svolta in diversi paesi, ha consentito di ricostruire un enorme patrimonio frutto del reimpiego anche attraverso società offshore, di guadagni incassati dagli anni 80 con il narcotraffico sotto l'egida del capomafia Matteo Messina Denaro.
6: Un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello davanti alla stazione Winterthur nel cantone di Zurigo attorno alle 8:30. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore ha urlato all'Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Le autorità elvetiche hanno arrestato l'uomo mentre attorno alla stazione è in corso una vasta operazione di polizia. I feriti, tutti cittadini svizzeri di 28, 43, 52 anni, sono stati trasportati in ospedale e uno di essi verserebbe in gravi condizioni.
7: La crisi energetica, i provvedimenti del governo e i fatti d'attualità sono stati diversi i temi toccati da Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a Mattino 5. I cittadini possono stare certi che il governo farà tutto quello che può e deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che stiamo vivendo, ha dichiarato la Premier. Vogliamo che l'Italia sia una nazione che non deve dire grazie a nessuno, ha poi sottolineato.
6: Il calcio sarà una corsa a due per la panchina del Torino, contatti positivi con Abate, ma piace anche Aquilani, che incontrerà i Granata dopo le finali playoff di Serie B. Entrambi piacciono anche al Sassuolo, che cerca il sostituto di Fabio Grosso. Anche per la panchina del Napoli sono 2 nomi, nuovi contatti tra gli azzurri e Massimiliano Allegri. Intanto italiano incontrerà il Bologna per discutere del futuro e capire se e come liberarsi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: pochissimo su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città, potrai ascoltare Hit Parade Story, le classifiche più belle del passato, chissà in quale epoca saremo oggi, non vi svelo ancora nulla, e New Hit, non mancheranno le novità discografiche che come sempre vi racconterò. Sono Mirko Bencivenni, vietato cambiare radio, ti aspetto.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.

0: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Cosa facevate di bello nel maggio del 1992? Sicuramente in classifica c'erano 20 dischi, questa è la classifica dei singoli più programmati dalle radio dell'epoca e più venduti nei negozi di dischi. Posizione numero 20 per Swing Out Sister con I Am The Same Girl, 19 per la hit sanremese di Luca Barbarossa, una canzone molto dolce, molto bella, che l'artista dedicò alla mamma. Portami a ballare.
2: Portami a ballare, uno di quei balli antichi

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci, così severi, perfino il tempo si è fermato.

19 nella hit story di oggi per Luca Barbarossa con Portami a ballare, 18 per i Nirvana con Smells Like Teen Spirit, 17 per Michael Jackson con il titolo di un brano che potrebbe essere anche il sottotitolo del nostro appuntamento. Si chiama Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. In questo caso la canzone si intitola Remember the Time, singolo sicuramente importantissimo, prestigiosissimo, estratto dall'album Dangerous.

A me l'urletto di Michael Jackson trasmette sempre una certa carica, una certa grinta e una certa positività. Non so voi. 17 nella Hit Story del 16 maggio 1992 per Remember the Time, The King of Pop. 16 per i Soul to Soul con Joy. 15 per i Ten Sharp dall'album Under the Waterline, una bellissima traccia che qualche anno più tardi conoscerà anche la versione italiana di Rosalino Celamare in arte Ron, Ferite Lacrime. La versione originale è per l'appunto firmata dai Ten Sharp, si intitola You, e la troviamo alla posizione numero 15 nella Hit Story di oggi. Yeah.

0: E ora protagonisti su Radio Piemonte Sound sono i successi del presente, quelli che stanno cavalcando l'onda, i più richiesti anche dai nostri ascoltatori.
1: Le novità musicali del momento su Radio Piemonte Sound.
0: Cristian

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
2: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
3: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria chiocciola

0: Parade Story torna dopo le news.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Clamorosa operazione internazionale che ha portato, dopo lunghe indagini, al patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro, riconducibile agli incassi del narcotraffico del boss di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro, veicolato in affari illeciti e società offshore fin dagli anni 80. L'operazione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha portato a 3 arresti e al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie, con operazioni che si sono estese ad Andorra, Gibilterra, Isole Cayman, Lussemburgo, Svizzera, Libano, Principato di Monaco e Spagna. Un'operazione di particolare valore strategico, sottolinea il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo alla conferenza stampa nella caserma della Guardia di Finanza di Palermo.
3: Perché non si tratta semplicemente di individuare e sottrarre a un'organizzazione ancora potente come Cosa Nostra una parte importante delle ricchezze illecitamente accumulate in decenni di traffici illegali e di sfruttamento parassitario del territorio, del territorio siciliano in particolare, ma si tratta anche di una scelta che consente di ritardare, ostacolare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella assolutamente unitaria e onnicomprensiva che è esistita fino a molti anni fa. Ecco.
2: Cambiamo argomento. Paura stamane intorno alla stazione di Winterthur nel cantone di Zurigo, dove un cittadino svizzero di 31 anni ha aggredito 3 persone con un coltello. I 3 sono in ospedale, uno versa in gravi condizioni. Secondo alcuni testimoni, l'aggressore, già arrestato, ha urlato Allah Akbar passando di fianco ad alcuni bambini. Torna ad infiammarsi in Medio Oriente. Gli Stati Uniti bombardano una città iraniana sullo stretto di Hormuz. Teheran prende di mira basi e mercantili. E Trump minaccia perfino l'Oman, ritenuto finora un affidabile interlocutore. Intanto Israele allarga i suoi attacchi facendo altre decine di vittime da Gaza al Libano, anche a nord del fiume Litani. Alessandro Cisilin.
4: All'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto e riaprire Hormuz, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera che si affaccia proprio sullo stretto, e le forze iraniane avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Teheran denuncia la violazione della tregua ed esprime solidarietà all'Oman, oggetto anch'esso di minacce di Trump, a sorpresa, visto che è storicamente ritenuto, e lo è anche in questi mesi di conflitto, un interlocutore affidabile anche per le cancellerie occidentali. E la tregua sarebbe ancora in vigore anche per Israele, che invece intensifica i suoi attacchi su tutti i fronti. Almeno 10 morti in un raid notturno che ha preso di mira un palazzo residenziale a Gaza City, e altre stragi in Libano, colpite anche le città costiere di Tiro e Sidone. I morti stamani sarebbero una dozzina, inclusi bambini, che si aggiungono ai più di 30 di ieri. Bombardamenti, ma anche l'offensiva di terra ben a nord del fiume Litani. Nel mirino anche le forze regolari di Beirut, 3 i militari uccisi negli ultimi 3 giorni, e gli Hezbollah lanciano i loro droni. Una soldatessa israeliana è morta ieri nel nord del paese. Per ogni militare colpito distruggeremo 100 edifici. Le parole del ministro Smotrich.
2: L'accelerazione sul percorso di adesione di Kiev all'Unione Europea, la commissaria europea all'allargamento Marta Kos si è detta ottimista per l'inizio dei negoziati già a giugno, mentre sul tema in Italia si spacca la maggioranza. Dopo la presa di posizione della Lega, che si dice assolutamente contraria ad ogni ipotesi di adesione di Kiev, anche con le parole del vice premier e ministro Salvini, Palazzo Chigi fa filtrare che la politica del governo sull'Ucraina non cambia, ma le opposizioni sottolineano la frattura e chiedono alla Meloni di prendere le distanze dagli atteggiamenti filorussi del Carroccio. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, ribadisce dalla riunione informale dei ministri degli esteri dell'Unione Europea a Cipro il vice premier e ministro degli esteri Tajani. Sentiamo.
5: Beh, noi siamo favorevoli all'avvio di un percorso che porti l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea, ma non dobbiamo dimenticare che ci sono altri paesi candidati, non dobbiamo dimenticare i Balcani. Ecco, per noi la priorità sono i Balcani, fermo restando che l'Ucraina e la Moldavia devono avviare un percorso, devono rispettare gli acquisti comunitari e quindi devono anche combattere la corruzione e rispettare le regole per far parte dell'Unione Europea. Noi siamo pronti a fare la nostra parte per aiutarla.
2: Torniamo alla cronaca, ritrovati i resti di Daniela Ruggi, la 32enne scomparsa 2 anni fa. Il rinvenimento tra le macerie di una torre diroccata a Montefiorino sull'Appennino modenese, lo stesso luogo dove il 1 gennaio scorso era stato trovato un teschio ritenuto compatibile con quello della donna. In corso i rilievi scientifici disposti dalla procura anche per comprendere le cause del decesso. Ciclismo, col danese Vingegaard saldamente in maglia rosa, il Giro d'Italia si avvia a una chiusura spettacolare. Oggi frazione di avvicinamento ai 2 tapponi di montagna destinati a decidere la classifica prima dell'arrivo di domenica a Roma. Gerardo De Vivo.
6: Quella della maglia rosa lo vede in testa con 4 minuti e 3 secondi di vantaggio sul secondo, l'austriaco Gall. Quella della maglia azzurra che premia il miglior scalatore, primo con quasi 100 punti di vantaggio su Giulio Ciccone. Le classifiche fotografano il dominio assoluto di Jonas Vingegaard, che veleggia tranquillo verso la vittoria del suo primo giro. Mancano ancora 2 tapponi di montagna domani e sabato che possono rivoluzionare la classifica, presumibilmente però alle spalle del danese che finora ha griffato tutti gli arrivi in salita: primo al Blockhaus, Corno alle Scale, Pila, Cari. Si lotta allora per il podio, che per ora vede sul secondo gradino Galle e sul terzo l'olandese Aresman, e che provano a inseguire i 2 italiani top 10, Davide Piganzoli e Damiano Caruso. E allora il rush finale. Oggi fai della Paganella a Pieve di Soligo, spazio per qualche fuga. Domani si sale, 5.000 metri di dislivello, 6 gran premi della montagna, compreso il passo Giau, Cima Coppi con i suoi 2.233 metri, arrivo in salita ad Alleghe. Sabato ancora montagne, 4 GPM, l'arrivo in salita a Piancavallo. Domenica il gran finale con la passerella a Roma.
2: Ed è tutto, buon pomeriggio.
1: Prossime news tra mezz'ora.

occorreva il 23 marzo del 1998 quando il Colossal, la Titanic o Titanic di James Cameron, interpretato da Leonardo DiCaprio, si aggiudica 11 premi Oscar su 14 candidature, eguagliando il precedente record di Ben-Hur che durava dal 1960. In quello stesso periodo il secondo singolo più venduto in Italia era Celine Dion, manco a farlo apposta, My Heart Will Go On, colonna sonora del film.

0: martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
0: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.

0: Un buon pomeriggio da Mirko, state ascoltando Radio Piemonte Sound e dopo tanta musica del passato ecco a voi una hits un po' più contemporanea, un successo di questi tempi.
1: New hit, tutte le novità del mondo musicale.
0: Frankie & Energy MC e Jovanotti, pedala e batteria.

Nel 2005 esplode anche in Italia il fenomeno Metafix, questo duo hip hop britannico formato da Marlon Rudette e Pretty Shiri, divenuto famoso per i singoli Big City Life e Living Darfur. A proposito di Big City Life, è il terzo singolo più venduto in Italia del 2005.

0: dopo. Ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Sono le 15:05.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'IDF comunica che è stata attaccata a Beirut dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato su Beirut. I media libanesi riferiscono che il raid ha colpito Shuwaifat nella zona sud della capitale. Questo è il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente Donald Trump.
3: Il console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, ha compiuto ieri sera una prima visita ai 2 connazionali attivisti della flottiglia terrestre detenuti in una caserma della polizia della Libia orientale. Lo riferisce la Farnesina, secondo cui il console ha riferito di averli trovati in buone condizioni, ma ha chiesto alle autorità locali alcune migliorie nelle condizioni di detenzione anche a beneficio degli altri attivisti del gruppo di diverse nazionalità che hanno chiesto un contributo di assistenza al Ministero degli Esteri italiano.
4: Un uomo ha accoltellato ferendo le 3 persone questa mattina alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera prima di essere arrestato. L'uomo, 31enne svizzero, come si vede da alcuni video circolati sui social, avrebbe urlato Allah Akbar mentre feriva le persone con un'arma da taglio. La polizia ha affermato che al momento il movente dell'attacco non è ancora chiaro e che le indagini sono in corso per stabilire le cause dell'agguato.
3: Si ipotizza una nuova intimidazione ai danni della Sicily Baycar, la pista al vaglio degli inquirenti dopo l'incendio che la notte tra martedì e mercoledì a Villa Grazia di Carini in provincia di Palermo ha coinvolto diverse auto parcheggiate nel piazzale nel nuovo showroom aperto dall'imprenditore Tommaso Dragotto appena 20 giorni fa. Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. Sarebbe il secondo episodio intimidatorio ai danni dell'imprenditore nel giro di pochi mesi, dopo che lo scorso 21 marzo erano stati esplosi numerosi colpi di Kalashnikov contro un deposito dell'azienda a Palermo.
4: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il carovita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti, coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
3: Il tennis: Flavio Cuboli torna al terzo turno del Roland Garros un anno dopo il romano eguaglia il suo miglior risultato in carriera a Parigi grazie alla vittoria sul cinese Yibing Wu, numero 92 al mondo, con il triplo 6-4 in 2 ore e 12 minuti di gioco. Una partita ben amministrata da Cuboli, bravo soprattutto nel secondo set a rimediare rapidamente a una partenza in salita che poteva cambiare volto del match che invece si porta a casa.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

Il nostro viaggio nella storia della musica continua alla grande con la hit story del 16 maggio 1992, Bruce Springsteen, The Boss con Human Touch, 14° in classifica. Human Touch è anche il titolo dell'11° album, il nono da studio di The Boss, per l'appunto Bruce Springsteen. Proseguiamo, scaliamo un'altra posizione, un altro gradino per incontrare appena un passo più in alto, esattamente alla 13 Nirvana con Come As You Are, mentre alla 12 Tears for Fears con Lay It Low.

0: straordinari Tearful Fears, gruppo new wave britannico. Roland Orzabal e Kurt Smith ne furono i fondatori, sicuramente grandi esponenti del movimento musicale new wave e new romantic. E pensate, una curiosità, che il nome del duo deriva da un trattamento psicoterapeutico sviluppato dallo psicologo Arthur Janov, nel corso del quale il paziente riprova le primissime sensazioni dell'età perinatale, da cui il nome Tearful Fears, lacrime di paura.
1: Sapevate che secondo le statistiche la musica è l'oggetto più rubato al mondo? Ma perché rubarla? Basta sintonizzarsi su Radio Piemonte Sound. Complimenti a voi che l'avete già fatto, siete qui ad ascoltarci. Io sono sempre Mirko Bencivenni, questa è Hit Parade Story New Hit, spazio questo dedicato ai successi del momento, e per una new hit che ci lascia, un'altra è pronta a regalarci grandi emozioni per i prossimi 3 minuti in musica.

0: Passa Landri. Nuova escalation nei conflitti in Medio Oriente. Israele annuncia di aver bombardato anche Beirut, sembra verso un obiettivo di Hezbollah. In precedenza il presidente USA Trump aveva chiesto di risparmiare almeno la capitale libanese, ma fa trapelare Tel Aviv, l'invito non avrebbe escluso la possibilità di attacchi mirati. Già nelle scorse ore le forze di Tel Aviv avevano attaccato Gaza City, uccidendo almeno 10 persone e diverse località nel sud del Libano, facendo una dozzina di morti. E all'indomani degli annunci iraniani e delle smentite americane di un accordo per chiudere il conflitto, gli Stati Uniti tornano all'attacco. Colpita Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre le forze di Teheran avrebbero aperto il fuoco su 4 mercantili e verso una base americana, a quanto pare in Kuwait. Un apporto fondamentale è stato dato da 2 collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito un fatto specifico, ossia che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava a Matteo Messina Denaro. Lo ha affermato il procuratore aggiunto di Palermo Di Giorgio, fornendo i dettagli della maxi indagine della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di una parte del tesoro del super boss di Cosa Nostra, un patrimonio illecito di oltre 200 milioni di euro incassati negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Dopo anni di indagini è scattata la maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, che ha portato al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie. Arrestate anche 3 persone per impiego di denaro di provenienza illecita aggravato dall'agevolazione mafiosa. Resta alta la tensione tra maggioranza ed opposizione sulla riforma della legge elettorale calendarizzata alla Camera a partire dal 26 giugno, confermato l'innalzamento della soglia per il premio di maggioranza dal 40 al 42%, la soppressione dei ballottaggi e l'introduzione di un sistema di coordinamento tra Camera e Senato che punta ad assicurare che il premio venga assegnato solo se non ci sono risultati difformi tra i due rami del Parlamento. Dalla destra, intollerabile arroganza, l'affondo del centro-sinistra. Calcio, il Bologna e Vincenzo Italiano si separano. La società rende noto di aver raggiunto l'accordo con il tecnico per la risoluzione consensuale del contratto. Italiano ha comunicato al club di ritenere concluso il suo ciclo a Bologna al termine di 2 stagioni contrassegnate da ottimi risultati, indipendentemente da qualsiasi prospettiva lavorativa futura. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Trionfante ad Amici, al suo debutto all'Ariston, la cantante figlia del compianto Mango, stiamo parlando chiaramente di Angelina Mango, non ha deluso le aspettative vincendo il festival in pieno stile cumbia con il suo brano intitolato La Noia. Singolo incluso nel disco Poké Melodrama, 41esimo più venduto in Italia dell'intero anno 2024.
3: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.

0: CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Sabato 30 giugno, in Piazza Galimberti, la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito.
2: New Hit, le novità discografiche.

Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti nella seconda parte di Parade, la storia delle classifiche alla radio. La nostra hit story è quella del 16 maggio 1992, ripartiti di slancio alla 10 con Snap, Rhythm is a Dancer, 9 per i Cure di Robert Smith con I, 8 invece per il cantautore fiorentino Paolo Vallesi con una grandissima hit di quell'anno che si intitola La forza della vita.

più venduto in Italia il 16 maggio 1992, era firmato da Paolo Vallesi, La Forza della Vita, canzone che arrivò terza al Festival di Sanremo 1992. 7 per Rozalla con Are You Ready to Fly, 6 invece per coloro che vinsero nella categoria Nuove Proposte il Festival del 1992, Leandro Baldi e Francesca Lotta con Non

0: È tempo di informazione.
1: Sono le 16 e 2 minuti.
2: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: L'IDF comunica che poco fa è stata attaccata Beirut. Dopo l'annuncio dell'esercito israeliano di aver lanciato un attacco mirato, i media libanesi riferiscono che il raid ha colpito la zona sud della capitale. È il primo attacco dell'IDF contro Beirut da 3 settimane a questa parte. Nei giorni scorsi era emersa la contrarietà dell'amministrazione USA a eventuali raid sulla capitale libanese, perché in America non vogliono vedere palazzi crollati a Beirut, ma un alto funzionario israeliano aveva affermato che gli attacchi mirati sono esclusi dal diktat del presidente USA Donald Trump.
3: La deputata di Forza Italia Michela Vittoria Brambilla, indagata in un'inchiesta della Procura di Milano per false fatturazioni assieme ad altre persone in relazione alla realizzazione del suo programma TV dalla parte degli animali a un meccanismo di sponsorizzazione, emerge da un'attività di perquisizione della Guardia di Finanza, come anticipato dal quotidiano La Repubblica online e confermato da fonti qualificate. In corso nelle sedi dell'ENCI, ossia l'Ente Nazionale Cinofilia Italiana, e di 3 società di produzione televisiva e che non riguardano la parlamentare.
4: Operazione antimafia internazionale sui patrimoni riconducibili al boss Matteo Messina Denaro, sequestri per oltre 200 milioni di euro e 3 arresti. L'operazione coordinata dalla DDA di Palermo ha portato all'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, al sequestro di beni, società e disponibilità finanziarie per un valore superiore a 200 milioni di euro.
3: Un paese diviso in 2 parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo a interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes e che il presidente dell'istituto Gianmaria Fara restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà, è circa 1/3 che usa risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
4: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
3: Il calcio: c'erano molti dubbi sulla convocazione di Neymar da parte del CT Carlo Ancelotti nella nazionale brasiliana per il mondiale americano. L'ex tecnico del Real Madrid ha invece scelto di portare con sé il 34enne attaccante del Santos, reduce da una stagione che lo ha visto operato ad un ginocchio e poi nuovamente fermo per svariati problemi fisici. Ora un'altra tegola, lesione di secondo grado a un polpaccio, la diagnosi del medico della Seleção, la prognosi di 2-3 settimane di stop, il che rende quasi impossibile il recupero per il debutto del Brasile al mondiale il 14 giugno per Neymar.
4: Un flash per il tennis in chiusura: Sinner KO al secondo turno del Roland Garros, Cerundolo vince in 5 set, problemi fisici per il numero 1 al mondo.
3: È tutto, alla prossima edizione.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dis fare impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
1: Con Mirko Bencivenni su Radio Piemonte Sound, con Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.
2: New Hit, le più nuove del momento.
1: Alessio Bernabei,

0: Vita ce n'è di Eros Ramazzotti, è un vero e proprio inno alla vita, uno stimolo a non arrendersi, a non abbattersi, a migliorarsi giorno dopo giorno. La canzone dà anche il titolo al 14° album in studio dell'artista, 18° più venduto in Italia dell'intero anno 2018.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Hit Parade Story, la storia delle classifiche alla radio, le canzoni più belle della vostra vita.
1: New Hit, le nuove produzioni musicali su Radio Piemonte Sound.
2: Dance.
3: Biagio Antonacci, You and Me.

anni Charlie Watts, leggendario batterista dei Rolling Stones. E parlando di classifiche del passato, il singolo più venduto dei Rolling Stones in assoluto è Angie del 1973, brano che ha ottenuto un disco d'oro con vendite superiori a 25.000 copie in tutta Italia.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: In arrivo Michael Stipe ed Andrew Watts.

0: E Iran, colpita dalle forze americane, Bandar, città costiera sullo stretto di Hormuz, mentre secondo il comando centrale USA l'azione sarebbe seguita da attacchi iraniani verso alcuni mercantili. Il nemico vuole dividerci, restiamo uniti, le parole della guida suprema Khamenei. Da Teheran, parole di solidarietà per l'Oman, minacciato ieri di un attacco da parte di Trump. E a dispetto della formale tregua, Israele intensifica i suoi raid sul Libano, colpita anche Beirut. Questa mattina 12 morti, inclusi bambini, in attacchi su diverse città del sud del paese e nuovo bombardamento anche su Gaza City, dove si contano almeno 10 palestinesi uccisi. Un tesoro da oltre 200 milioni di euro tra beni, società e disponibilità finanziarie. È il bilancio della maxi operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e condotta dalla Guardia di Finanza, che ha portato al sequestro di una parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio illecito frutto del reinvestimento tramite società offshore dei capitali provenienti dal traffico di droga negli anni Ottanta. Fondamentale l'apporto di due recenti collaboratori di giustizia. Uno di loro ci ha riferito che il 10% di ogni carico di droga piazzato sul mercato andava al boss di Castelvetrano, hanno spiegato gli inquirenti in conferenza stampa. Arrestate anche tre persone per impiego di denaro di provenienza illecita, aggravato dall'agevolazione mafiosa. Aggressione all'arma bianca questa mattina intorno alle 8.30 davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, nel cantone di Zurigo. Tre feriti a colpi di coltello, uno di loro sarebbe ricoverato in gravi condizioni. Arrestato il presunto aggressore, un 31enne elvetico che secondo testimoni avrebbe urlato più volte all'Akbar, ma la polizia svizzera per ora è cauta sul movente dell'attacco. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani da diverse sigle sindacali di base. Già da questa sera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario. Garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18. Domani a rischio anche aeroporti e in alcune città il trasporto pubblico locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità. Annunciati presidi e cortei in circa 15 città. E con questo è tutto. Grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Si raccomanda particolare prudenza per un veicolo in avaria sulla tangenziale di Torino tra Corso Francia e Brugherio in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti strade e autostrade piemontesi. Questo appuntamento termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.

Il primo marzo del 2012 salutavamo Lucio Dalla, il Lucio Nazionale, personaggio che ha dato veramente del tu all'arte nelle sue svariate forme, dalla musica al cinema, passando per la pittura. Tra poco lo riascolteremo con un suo grande successo, Anne Marco, ma prima, che cosa accadeva in classifica nella data di scomparsa di Lucio Dalla? Il primo marzo 2012, quinta in classifica era Dolce Nera con Ci Vediamo a Casa. La

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Festival dello studente, riparte la sfida.
4: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
3: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
5: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
1: Radio Piemonte.

0: naturale.
1: Sono le 17 e 2 minuti.
2: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Lo sport in primo piano, Jannik Sinner è fuori dal Roland Garros 2026, il numero uno del mondo è stato eliminato al termine di una partita clamorosa contro l'argentino Cerundolo, capace di imporsi in 5 set dopo una rimonta che sembrava impossibile. L'altotesino avanti 6-3, 6-2, 5-1 ha accusato un malessere e problemi di stomaco nel corso del terzo parziale, perdendo progressivamente lucidità ed energie. Cerundolo ne ha approfittato recuperando il terzo parziale fino al 7-5 e dominando poi il quarto set per 6-1. Nel quinto, con l'azzurro ancora visibilmente a corto di energie, l'argentino ha completato la rimonta imponendosi 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
3: Sciopero generale proclamato per domani dalla Confederazione Unitaria di Base. L'agitazione riguarderà tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo e la complicità del genocidio a Gaza, secondo i sindacati. La mobilitazione coinvolgerà sia il personale del gruppo FS Trenitalia, Trenitalia Tipper e Trenord, sia quello delle aziende di trasporto locali.
4: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, residente a Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea vicino a Rottens Island, non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte del padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
3: Chiesto l'ergastolo per Cinzia Dalpino, l'imprenditrice balneare di 65 anni accusata di aver ucciso investendolo più volte a bordo di un SUV il 52enne Nureddine Mezgui, che gli aveva rubato poco prima la borsa. E questa la richiesta formulata dal pubblico ministero Sara Paolino nei confronti di Dalpino, che travolse Mezgui a Viareggio in provincia di Lucca nel settembre 2024. Nel frattempo la perizia psichiatrica effettuata sull'imprenditrice 65enne ha escluso il vizio di mente, ritenendola quindi capace di intendere.
4: Dopo 50 anni di vita, la GESCI, Associazione Nazionale degli Scout Cattolici Italiani, apre le porte ai volontari omosessuali e transgender di qualunque orientamento e identità. Una svolta epocale sul tema dei diritti della comunità LGBTQIA+, che si inserisce in un tempo di parziali aperture da parte del Vaticano e delle associazioni cattoliche.
3: Le temperature medie globali dovrebbero rimanere a livelli record o quasi quest'anno e nei prossimi 4 anni. Questo l'allarme lanciato dagli esperti dell'Agenzia Meteorologica e Climatica dell'ONU, i quali si sono basati su un dato in particolare: gli 11 anni più caldi mai registrati si sono verificati tutti a partire dal 2015. La tendenza dunque è destinata a proseguire, con un nuovo anno da record probabile previsto prima del 2031.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Dobbiamo correre, le canzoni dei primi anni 90 erano veramente lunghissime, hanno delle tempistiche alquanto improponibili radiofonicamente parlando. Vi ho lasciato alcuni istanti fa con Paolo Vallesi, se non ricordo male. No, non era Paolo Vallesi con La Forza della Vita, ma era la posizione numero 6, Leandro Baldi e Francesca Lotta con Non Amarmi. Vabbè, anch'io ogni tanto mi rincitrullisco con tutte queste posizioni, con questi numeri, anch'io do i numeri, anche quelli del Super Lotto, non vincenti però, chissà perché. Siamo alla posizione numero 5 del 16 maggio 1992, Digital Boy con 1, 2, 3, 8. Acid 4 per Liu Chiu, ancora in sottofondo con One, bellissimo singolo estratto dall'album Actum Baby, il settimo 33 giri della band irlandese, pubblicato su etichetta Isla Record. Siamo sul podio, amici, posizione numero 3 della Hit Story di oggi per Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale.
1: Ci vuole un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: che poi qui in radio, dovete sapere, fanno di tutto per distrarti, entrano nello studio anche mentre sei in diretta, grattini nella schiena, ma io sono un professionista, ligio al mio dovere, integerrimo, non mi scompiscio e non mi scompongo, e quindi sono pronto con la massima professionalità, grattini e non, per annunciarvi le prime due, tre della Hit Story del 16 maggio 1992 per Luca Carboni con Ci vuole un fisico bestiale, due per Elio e le storie tese con Pippero, uno Annie Lennox, ex Eurythmics, grandissimo successo in quell'anno con due singoli, uno era No More I Love You, l'altro è questo intitolato Why.
1: Numero uno, numero uno, numero uno.

Why Annie Lennox, why, perché me ne devo andare? Che stavo così bene con voi, mi stavo così divertendo. E poi comunque, Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, e ritorna molto presto. Vi aspetto alla prossima puntata, grazie per l'ascolto. Questo era il singolo più venduto a tutti gli effetti del 16 maggio 1992. Sono Mirko Bencivendi, un bacio e un abbraccio.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Per la vostra sicurezza, All System.

ben trovati da Gerardo Di Vivo. Sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier, il Roland Garros regala, si fa per dire, la sorpresa più grande. Yannick Sinner perde al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo. In vantaggio 6-3, 6-2 e 5-1 al terzo set, un solo game dunque dalla vittoria, il numero uno del mondo smette praticamente di giocare, alle prese con un malessere evidente. Inutile l'intervento del fisioterapista. Il terzo set finisce 7-5 per Cerundolo, che poi chiude al quinto con un doppio 6-1. Sono stato fortunato, mi dispiace per Yannick, merita di vincere tanti slam, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente, le parole di Cerundolo per Sinner, al quale arriva anche il messaggio via social dell'ATP, ti auguriamo una pronta guarigione. Nessun problema per Flavio Cobolli, che con un triplice 6-4 in poco più di due ore liquida il cinese Wu e vola al terzo turno, dove affronterà lo statunitense Tien. Oggi altri tre match di secondo turno per gli azzurri, Darder come Sagna, Arnaldi Tsitsipas e Berrettini Rinderknecht. Siamo al calcio, si muove un'altra tessera del puzzle allenatori della Serie A. È ufficiale la separazione consensuale tra Vincenzo Italiano e il Bologna. Finisce così un rapporto di due anni che ha avuto il clou nella vittoria della Coppa Italia nel maggio 2025. Italiano è in corsa per succedere ad Antonio Conte sulla panchina del Napoli, che ha nel mirino anche Allegri, esonerato due giorni fa dal Milan. Manca ancora una squadra per completare

0: Aspettare le partecipanti alla prossima Serie A. Domani alle 20 si gioca la finale di ritorno dei playoff di B tra Monza e Catanzaro. Brianzoli nettamente favoriti dopo la vittoria per 2-0 dell'andata. Arrivati all'ultimo atto anche i playoff di Serie C. Martedì 2 giugno si giocherà alle 21:15 Brescia-Ascoli, andata della finale. Ritorno a campi invertiti domenica 7 giugno alle 18. Moto Mondiale al Mugello per il 7° appuntamento stagionale con la conferenza dei piloti al via il weekend del Gran Premio d'Italia. Domani le prime libere, sabato alle 10:45 le qualifiche MotoGP, alle 14:55 la sprint, domenica alle 14 semaforo verde della gara lunga. Inizia oggi la lunga stagione dell'Ital Volley maschile che culminerà a settembre con l'Europeo casalingo. Alle 18 gli azzurri affrontano in amichevole a Cavalese la Turchia, sabato a Verona altra amichevole col Belgio, domenica di nuovo contro la Turchia a Bergamo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
2: Un caro saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Yuri, ciao.
3: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Corso Regina Margherita e Brugher in direzione Piacenza, mentre il traffico è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Biella. La provinciale 227 Masserano-Lessona viene chiusa per una manifestazione a Lessona dalle 8:15 alle 11:15 di domenica 31 maggio. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. 13 Pietro e Gianni Morandi con Vita dal palco del Festival di Sanremo 2026.

0: cosa succede in città.
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Sotto questo sole, cantava Francesco Baccini con i ladri di biciclette, sotto questo sole questo weekend ci sarà una corsa ciclistica molto importante. Qui con noi Flavio Borgna della EPT Eventi Persone Territorio. Allora, come stanno andando le cose? Ormai siete agli ultimi minuti.
3: Ma stanno andando benissimo, direi che la cosa che non potevamo assolutamente pilotare era il tempo, quindi abbiamo guardato le previsioni danno bello, danno sole, quindi sarà un weekend bellissimo all'insegna del sole, dello sport e dell'aria aperta.
2: Tanto sport, perché ci sono più percorsi, questo lo diciamo per chi ancora non si è iscritto.
3: Ma noi prevediamo più di 2000 ciclisti, tra le Tap Kid, ci saranno i bimbi, ci saranno i cicloamatori e ci saranno anche gli agonisti, quelli che faranno la gara per vincerla, per cui tutto l'insieme tra famiglie eccetera faremo veramente un bel weekend di sport.
2: Étape, perché questo nome francese? Noi l'abbiamo già raccontato, ma lo raccontiamo ancora una volta volentieri.
3: Ma perché portiamo in Italia per la prima volta il modello del Tour de France e quindi cerchiamo di dare un imprinting di sicurezza, un imprinting anche di qualità e anche un po' agonistico, per far rivivere all'amatore anche la sensazione del Tour de France.
2: Avete esordito l'anno scorso a Mondovì con un grande successo, quest'anno questa è la prima e poi tornerete a Mondovì con un'altra tappa.
3: Mondovì sarà sicuramente di nuovo un grande successo, perché abbiamo avuto un riscontro straordinario l'anno scorso ed è quello che ci ha spinti poi a creare anche e a seguire tutto il territorio e il Mar Green in questa attività dell'etappa Piemonte. Ad oggi gli iscritti a Mondovì hanno già superato i 1500.
2: Parliamo della gara di domenica, da Entracque a Entracque.
3: Da Entracque a Entracque passeremo diverse valli, ci sarà una salita iniziale che è Madonna del Colletto, da Valdieri, si scenderà, si salirà su in Vallestura fino a Vinadio, si riscende giù tutta la valle fino a Borgo, si risale la Valle Vermenagna fino a Vernante, poi ci sarà questa salita delle Goderie, che ne abbiamo parlato tanto, che aprirà veramente un colle tra la Valle Vermenagna e la Valle Gesso.
2: Ci sarà un percorso più lungo, un percorso meno lungo e poi la cicloturistica?
3: Sì, la cicloturistica ha una cinquantina di chilometri che parte in coda alle altre due. Le altre due la Gran Fondo Media di 110 chilometri e 2200 metri di dislivello, e poi quella lunga per veramente gli esperti sono circa 140 chilometri e supera i 3000 metri di dislivello.
2: A proposito di godersi l'evento, voi avete il vostro format, comprende anche musica, animazione e tutto quello che può essere un momento di svago anche per chi magari accompagna il ciclista.
3: Ma sì, da venerdì pomeriggio, sabato tutto il giorno e domenica Entracque sarà invasa da una serie di attività che vanno dal biathlon alle prove di corsa in mountain bike, alle Tap Kid e ovviamente a concerti e al villaggio in sé.
2: Quindi vi aspettiamo ad Entracque domenica 31, si parte che ora?
3: La partenza è alle 10:30, diamo così modo a quelli anche che arrivano da un po' più lontano di arrivare in tempo e anche eventualmente di iscriversi per quelli che non si sono ancora iscritti.
2: Ecco, cosa molto importante, lo potete fare anche poco prima di partire.
3: Assolutamente sì, sul posto fino a un'ora prima noi siamo organizzati per far partecipare tutti quelli che vogliono.
2: E quindi ci rimane che augurarvi una buona gara, una buona étape.
3: Assolutamente, un bocca al lupo a tutti e vi aspettiamo.
0: Cosa succede in città?

0: Un saluto da Ultimo.
1: Ciao Radio Piemonte Sound. Ciao.
2: Io non lo so cosa ci faccio qui. A pensare no, ma dire a tutti di sì.

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di Band in concerto. Ingresso gratuito. Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Fatti riconoscere dai nostri clienti, perché in fondo Radio Piemonte Sound è una grande famiglia, dove i veri protagonisti siete voi. Questo è il miglior ringraziamento che ti possiamo chiedere per continuare ad essere la radio della tua città. Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
3: Sono le 18.
4: News dall'Italia e dal mondo.
5: Buonasera dalla redazione.
6: La guerra in Iran potrebbe essere giunta a un punto di svolta. Secondo la testata online statunitense Axios, Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum di intesa per estendere il cessate il fuoco di 60 giorni e avviare i negoziati sul programma nucleare di Teheran. Il condizionale d'obbligo, perché manca ancora il via libera di Donald Trump, che avrebbe chiesto qualche giorno per valutare l'accordo ed esprimersi. Secondo due funzionari USA e una fonte regionale sentiti da Axios, i termini dell'accordo sono stati sostanzialmente concordati martedì, ma entrambe le parti dovevano ancora ottenere l'approvazione dei vertici.
5: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. La notizia della morte dell'uomo è stata resa nota dall'associazione di volontari Memorial, che ha scritto: il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Pineschi, 42 anni, era partito come volontario in difesa dell'Ucraina dopo l'invasione russa iniziata nel 2022. Originario di La Spezia, ex alpino, la vittima aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq.
6: Un italiano di 38 anni, Steven Mattaboni, è stato ucciso da uno squalo nelle acque dell'Australia occidentale. L'uomo, originario di Montagna Alta in provincia di Sondrio, in Valtellina, sarebbe stato attaccato dall'animale durante un'immersione di pesca subacquea non lontano da Perth. La vittima, di origine valtellinese da parte di padre ma residente a Perth, si trovava in mare con alcuni amici quando è stato aggredito dal pescecane che, secondo le prime informazioni, sarebbe stato lungo circa 4 metri.
5: Il gestore della discoteca Teatro della Strage di Corinaldo, La Lanterna Azzurra, dove l'8 dicembre 2018 morirono 5 giovanissimi e una mamma nel tentativo di fuggire dalla banda dello spray al peperoncino, è stato accompagnato in carcere dai carabinieri, che hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale della Corte d'Appello di Ancona. Il 38enne dovrà espiare una pena definitiva pari a 5 anni di reclusione per omicidio colposo e crollo di costruzioni o altri disastri dolosi, ed è stato portato nella casa circondariale di Ancona.
6: Un paese diviso in due parti, ognuna delle quali tira dalla sua senza trovare accordo e interezza. È la fotografia scattata dall'ultimo rapporto Eurispes che il presidente dell'istituto, Gianmaria Fara, restituisce nelle sue considerazioni generali. Tra i dati più significativi che emergono dall'indagine, spicca il giudizio negativo sull'andamento dei prezzi nel corso dell'anno passato, che aumenta nell'82% dei casi. Una quota molto elevata di famiglie arriva a fine mese, ma con difficoltà, e circa un terzo usa i risparmi accumulati per poter arrivare alla fine del mese.
5: Il tennis, battuta d'arresto per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha ceduto all'argentino Juan Manuel Cerundolo ed esce dunque dal Roland Garros. Tutto sembrava andare per il meglio quando ad un passo dalla vittoria nel terzo set ha accusato un malessere che lo ha costretto a uscire brevemente dal campo. Al rientro la rimonta dell'avversario che alla fine ha conquistato il passaggio al terzo turno al quinto set con il punteggio di 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.
6: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta
1: Che fermerà la musica.
2: Pronti a regalarvi anche quest'oggi, uno dopo l'altro, i più grandi successi dall'archivio di Radio Piemonte Sound, in questo spazio dove, siccome è la musica la grande protagonista, il titolo che abbiamo scelto è Chi fermerà la musica. Non la ferma nessuno, tranquilli, anzi cominciamo subito e poi qua e là vi regaleremo anche qualche tris di canzoni che hanno un collegamento tra di loro che scoprirete cammin facendo.

0: se.
1: Tutti i più grandi successi della storia di Radio Piemonte Sound ve li facciamo ascoltare in questo appuntamento dove la musica è la grande protagonista. Ecco pronti altri tre brani che vi facciamo ascoltare senza interruzione, legati dal fatto di arrivare dal Sanremo del 2023. Beh, cominceremo intanto con il trionfatore di quella edizione, Marco Mengoni, con Due vite. Proseguiremo invece con una giovanissima Ariete e il suo Mare di guai, e poi chiuderemo con Parole dette male ma cantate benissimo, da Giorgia.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

parole dette male, ma cantate benissimo, possiamo dirlo, da Giorgia, in quella che è stata una edizione davvero straordinaria del Festival di Sanremo, quella del 2023, vinta da Marco Mengoni, che abbiamo ascoltato in apertura di questo appuntamento con Due Vite, e poi abbiamo ascoltato anche Ariete con Mare di Guai.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Adronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno, venerdì 5, ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal Comune di Adronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria.

0: È tempo di attualità qui su Radio Piemonte Sound. La linea passa subito alla nostra redazione per le ultime notizie.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. Lo rende noto Axios, che però precisa: Trump non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Nella bozza d'intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciar libera la navigazione a Hormuz per chiunque. Intanto il premier israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare il 70% del territorio della striscia di Gaza. Questa mattina invece, nonostante sia in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah. Parla espressamente di atto terroristico il direttore della sicurezza per il canton Zurigo in merito all'attacco avvenuto questa mattina davanti ad una stazione ferroviaria in Svizzera, dove un 31enne ha coltellato tre persone, una di loro in gravi condizioni. L'uomo, di origine turca, nato in Svizzera, sarebbe legato all'ambiente islamista. Nel 2015 era già stato denunciato per legami con lo Stato Islamico. Aveva diffuso propaganda dell'ISIS. Travolse e uccise con il suo SUV un ladro che poco prima le aveva rubato la borsa. Il pubblico ministero Sara Polino, durante il processo davanti alla Corte d'Assise di Lucca, ha chiesto l'ergastolo per Cinzia D'Alpino, l'imprenditrice di 65 anni accusata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio un cittadino marocchino di 52 anni. Secondo l'accusa, la donna non tentò di fermare l'uomo, ma agì con volontà omicidiaria, con l'intento di punirlo come forma di giustizia privata. La perizia psichiatrica inoltre ha escluso il vizio di mente per la 65enne. Picco di caldo anomalo in questi giorni di maggio. Il bollettino del Ministero della Salute segnala per oggi 14 città con

0: un bollino arancione e 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti i nuovi primati per il mese in Valpadana. A Moncalieri la temperatura massima ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma la massima è arrivata a 36,4. Tennis: Sinner perde al secondo turno del Roland Garros contro Cerundolo e viene eliminato dal torneo parigino. In vantaggio 6-3, 6-2, 5-1 al terzo set, a un solo game dalla vittoria, il numero uno del mondo ha accusato un forte malessere. Il terzo set è finito 7-5 per Cerundolo, che poi ha chiuso con un doppio 6-1, 6-1. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Caselle e Brugliera in direzione Piacenza e tra Sito e Pianezza in direzione Aosta, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per il momento è tutto, vi ricordiamo che sul nostro portale potrete trovare ancora più notizie sulla situazione in tempo reale della mobilità regionale. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Guarda, sono già orgoglioso delle tre canzoni che vi andiamo a presentare, perché sono tre canzoni bellissime che arrivano tutte quante dagli anni 80. Quindi avremo un bel non stop anni 80 dedicate a che cosa? Dedicate al paradiso. Feels Like Heaven, sentirsi come in paradiso insieme ai Fiction Factory dal 1983, poi avremo semplicemente Heaven dei Psychedelic Furs e poi chiuderemo questo trio con IWM di Edge of Heaven, a margine del paradiso dal 1986.

Un titolo bellissimo, tradotto in italiano sarebbe A margine del paradiso, The Edge of Heaven dei Wham, che abbiamo appena ascoltato. Prima ancora Psychedelic Furs e Fiction Factory, tutti dagli anni 80.

0: lo so, alla domanda chi fermerà la musica viene da dire in questo momento che la fermiamo noi, ma nel senso che ci sarà un altro appuntamento dedicato ai grandi successi e alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Per il momento questa puntata finisce qui.
1: Chi fermerà la musica?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
3: Audi Zendro Macuneo in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su maiazza.it.
4: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
5: Festival dello studente, riparte la sfida.
6: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
5: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
7: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
8: Radio Piemonte Sound.
9: Ciao a tutti, sono Mustaré e mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.
10: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Meglio di no.
1: Sono le 19.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La procura di Pavia ha disposto una consulenza per valutare le condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nei confronti di Andrea Sempio. Lo si legge in una nota firmata dal procuratore Fabio Napoleone. Il consulente tecnico nominato per l'esame è il professor Roberto Catanesi, medico psichiatra. Sempio è l'unico indagato nell'inchiesta bis sul delitto di Garlasco in cui ha perso la vita il 13 agosto del 2007. Chiara Poggi.
3: L'Iran e gli Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma serve il via libera finale del presidente americano. Intanto gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi contro un sito che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale, intercettato dai droni iraniani. I Pasdaran rispondono con l'attacco a una base americana. Le forze iraniane hanno aperto il fuoco anche contro quattro navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz.
4: Un contractor italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. Ne dà notizia l'associazione di Volontari Memorial. Il nostro amato fratello è morto sul campo di battaglia. Alex Pineschi aveva sottoscritto un contratto con le forze armate di Kiev e presumibilmente faceva parte delle forze speciali dell'intelligence del Ministero della Difesa ucraina. A quanto si apprende, Pineschi, spezzino, avrebbe compiuto 43 anni il 17 ottobre. Aveva fatto il contractor in altri teatri di guerra, tra i quali la Siria e il Kurdistan.
3: L'attacco col coltello che ha ferito tre persone oggi alla stazione ferroviaria di Winterthur vicino a Zurigo in Svizzera è stato classificato dalle autorità come un atto terroristico. Sottolineo in modo particolare il termine attacco terroristico, dichiarato Mario Ferr, responsabile della sicurezza di Zurigo, in una conferenza stampa, aggiungendo poi che è chiaro dalla scena che il movente di questo atto va ricercato nell'ambito della radicalizzazione e dell'estremismo.
4: Dalle 21 di oggi e fino alle 21 di domani è stato proclamato uno sciopero nazionale del comparto ferroviario nell'ambito dello sciopero generale che coinvolge lavoratori pubblici e privati. La mobilitazione è stata indetta da diverse sigle sindacali di base contro il caro vita, la precarietà, l'aumento delle spese militari, le morti sul lavoro e le politiche sul lavoro giudicate insufficienti. Coinvolti anche altri settori tra cui scuola, sanità, vigili del fuoco, aeroporti e autostrade.
3: Siamo allo sport con il tennis. Yannick Sinner a Roland Garros 2026. Oggi il tennista azzurro è stato eliminato da Juan Manuel Cerúndolo al secondo turno dello Slam francese dopo aver accusato un colpo di calore. Sinner, padrone del match per quasi tre set, si è spento e ha perso in cinque set. Colpa del caldo, un malore, nessuno è un robot, nessuno è costruito per non fallire mai, ha detto il tennista azzurro in conferenza stampa. Oggi è andata così, non ho semplicemente visto l'uscita ed è una cosa che normalmente non mi succede, conclude Sinner. Ed è appena arrivata in redazione un'ultima ora di calcio. C'è l'accordo tra il Napoli e l'allenatore Massimiliano Allegri, sarà dunque l'ex Milan e Juventus il nuovo allenatore del Napoli per la prossima stagione.
4: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto VIP.
6: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
7: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound. Esatto. Era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino, proprio ai tempi di Big. Quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.

0: sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito. Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
1: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
0: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
1: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo!
2: In piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno. Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Fiorella Mannoia omaggia il grande Lucio Dalla con Caruso.

0: Massimo Ranieri e Edoardo Bennato, L'isola che non c'è.
1: Seconda stella a destra, questo è il cammino.

0: Annika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
2: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
2: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: Un saluto dai VIP.
11: Radio Piemonte Sound, evviva evviva, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound.
10: Da Amadeus.

0: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000

0: Grazie. Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
1: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
0: L'evento gastronomico che racconta la

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Marco Mancini. Clamorosa eliminazione di Sinner al Roland Garros. Il numero uno del mondo ha ceduto all'argentino Cerundolo quando era un passo dalla vittoria. Nel terzo set ha accusato un forte malessere, probabilmente legato al caldo, ed è stato

0: Costretto a lasciare il campo. 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, il punteggio finale per l'argentino. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare considerando la mia posizione, ora ho bisogno di recuperare anche mentalmente. Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio Poggi. I consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti.
1: L'economia.
0: Per far fronte alla crisi energetica bisogna utilizzare con urgenza tutti gli strumenti disponibili. L'Unione Europea ha le risorse per rispondere, dobbiamo mobilitarle adesso. Così il commissario europeo alla coesione Fitto, che però sulla questione dello scostamento di bilancio si mostra prudente.
2: Poi c'è una richiesta sullo scostamento che è un po' più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione ma anche del Consiglio. Per quanto riguarda il tema dello spostamento, come dicevo, è un tema più complesso, quindi non mi risulta esserci una scadenza. C'è un dialogo, un'interlocuzione, io mi auguro che si possano trovare le soluzioni per definire positivamente questo aspetto.
0: Indicare i fondi di coesione come bancomat di emergenza trasforma la politica di investimento in un'aspirina politica, sollievo temporaneo sotto investimento cronico. È la replica del Comitato Europeo delle Regioni alla lettera inviata dal commissario Fitto. Condivido pienamente le critiche di Orsini e Meloni a questa Europa, l'ha detto il segretario generale della UIL, Bombardieri. È un'Europa assente di tecnocrati che abitano sulla Luna e che non vivono le difficoltà dei lavoratori. Nessuno vuole un debito fuori controllo, ma servono investimenti per puntare alla crescita e salvaguardare e rilanciare l'occupazione, rilancia il sindacalista. Trasporti a rischio in vista dello sciopero generale indetto per domani dai sindacati di base. Già stasera alle 21 scatterà per 24 ore lo stop del personale ferroviario, garantite le fasce di garanzia domani dalle 6 alle 9 e a partire dalle 18, e parte dei convogli a lunga percorrenza. Domani a rischio anche gli aeroporti e in alcune città il trasporto locale, coinvolti inoltre i settori di scuola e sanità, annunciati presidi e cortei in una quindicina di città. Chiusura di seduta in rialzo per la borsa, Piazza Affari guadagna a fine giornata mezzo punto, in calo lo spread che si attesta a quota 72, il petrolio in Europa viaggia invece oltre i 93 dollari al barile. Il Presidente della Repubblica Mattarella ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 nuovi cavalieri del lavoro. Le nomine sono state disposte su proposta dei ministri Urso e Lollobrigida. Ed è tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Per questo appuntamento è tutto. Guidate con prudenza e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti. Insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: La musica è finita. Questa versione è di Gianni Morandi e Ornella Vanoni.
1: Ecco, la musica è finita. Gli amici se ne vanno.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
2: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere, aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound, amica radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
7: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
6: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
7: Scordatelo, ho chiuso.
1: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
10: I saluti dei VIP.
11: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

0: dall'Italia e dal mondo.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano il Medio Oriente, Iran e Stati Uniti verso l'intesa, anche se manca ancora il via libera definitivo di Donald Trump. Israele intanto bombarda il Libano, colpita anche Beirut, mentre Netanyahu ordina di occupare il 70% della striscia di Gaza. Il servizio è di Marco Mancini.
2: Secondo Axios, gli Stati Uniti e l'Iran hanno raggiunto un accordo su un memorandum d'intesa per la proroga di 60 giorni del cessate il fuoco e l'avvio dei negoziati sul programma nucleare iraniano. A frenare al momento però sarebbe Trump, che non ha ancora dato la sua approvazione definitiva. Il presidente degli Stati Uniti si sarebbe preso 48 ore per decidere. L'Iran invece sarebbe pronto a sottoscrivere immediatamente l'intesa. Nella bozza di intesa Teheran si impegnerebbe a non produrre armi nucleari e a lasciare libera la navigazione nello stretto di Hormuz per chiunque. Se l'Oman dovesse aiutare l'Iran nel sistema dei pedaggi per il passaggio a Hormuz sarà sanzionato, ammonisce il segretario americano al tesoro Bessent. Intanto il primo ministro israeliano Netanyahu ha ordinato all'esercito di occupare e prendere il controllo del 70% del territorio della striscia di Gaza. Stamani invece, nonostante sia ancora formalmente in vigore la tregua, Tel Aviv ha bombardato Beirut. L'obiettivo, secondo lo Stato ebraico, sarebbe stato un importante esponente di Hezbollah.
1: Un italiano, Alex Pineschi, è stato ucciso in Ucraina. L'uomo era partito volontario dopo l'invasione della Russia nel 2022. Originario di La Spezia, 42 anni, ex alpino, aveva anche combattuto contro l'ISIS nel nord dell'Iraq. Scoperto e sequestrato parte del tesoro di Matteo Messina Denaro, un patrimonio ingente, oltre 200 milioni di euro, dislocato in una decina di paesi, in particolare quelli a fiscalità agevolata, costruito con proventi del narcotraffico e di altre attività illecite. Arrestate anche tre persone. Sentiamo Nicola De Muro.
3: Un'impressionante galassia finanziaria per un valore complessivo di oltre 200 milioni di euro, tutta riconducibile al super boss della mafia, Matteo Messina Denaro. L'hanno individuata e sequestrata la Guardia di Finanza e la DDA di Palermo, un tesoro frutto di anni e anni di arricchimento parassitario e danni del territorio, in particolare siciliano, come ha spiegato il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che ha definito questo maxi sequestro di importanza strategica nella lotta alla mafia.
4: Si tratta anche di una scelta che consente di ritardare il tentativo di Cosa Nostra di ridarsi un'organizzazione sul modello di quella esistita fino a molti anni fa.
3: Decine di società con sedi sparse in una decina di paesi, tutti paradisi fiscali tranne due, la Spagna e la Svezia. Per il resto individuati investimenti di denaro di provenienza illecita, in particolare dal narcotraffico, in Lussemburgo, Andorra, Principato di Monaco, Isole Cayman, Libano e Gibilterra. Tre gli arresti: Giacomo Tamburello, da sempre tenuto vicino

0: E in Spagna agli arresti anche l'ex moglie e il figlio del trafficante Maria Antonina Bruno e Luca Tamburello.
1: Delitto di Garlasco, la procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi. Il procuratore Napoleone ha spiegato in una nota che i consulenti dovranno valutare, tra le altre cose, l'eventuale sussistenza di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere nel momento in cui avvennero i fatti. Per la perizia è stato nominato quale consulente tecnico il professor Roberto Catanesi. Picco di caldo anomalo in questi ultimi giorni di maggio, oggi 14 le città con bollino arancione, altre 4 con bollino rosso, Firenze, Bologna, Roma e Torino. Raggiunti nuovi primati per il mese nella pianura padana, a Moncalieri la temperatura ha raggiunto i 38,2 gradi, a Parma i 36,4. Nelle prossime ore le temperature inizieranno a scendere, ma al prezzo di una forte instabilità, attesi infatti temporali violenti, raffiche di vento e possibili grandinate. Tennis in chiusura, il Roland Garros registra la clamorosa eliminazione di Jannik Sinner, fermato da un malore quando era ad un solo game dalla vittoria. Il numero uno del mondo perde al secondo turno con l'argentino Cerundolo. A metà del terzo set non trovavo più nessuna energia, era caldo ma non terribilmente, ha raccontato in conferenza stampa a Parigi l'alto atesino, che poi ha ammesso: è difficile da accettare, ora ho bisogno di recuperare. Ce ne parla Gerardo De Vivo.
2: Sono stato fortunato, mi dispiace per Jannik, non so cosa gli sia successo, spero possa recuperare rapidamente. Le parole di Juan Manuel Cerundolo sono l'esatta fotografia di quanto è andato in scena sotto il sole a picco sul Philippe Chatrier. In un match che stava dominando a un solo game dalla vittoria, Jannik Sinner è stato fermato da un malessere. Inutile il medical timeout, l'azzurro non si è ripreso e il match non ha più avuto storia. 7-5 il terzo set per l'argentino, che ha chiuso in 5 con un doppio 6-1. Ti auguriamo una pronta guarigione, il messaggio via social dell'ATP per Sinner, costretto dunque a rimandare ancora una volta l'appuntamento con l'unico slam che gli manca. Il KO del numero 1 fa il giro del mondo sui siti dei principali media sportivi. Terremoto, Sinner eliminato, scrive l'Equipe. Un colpo di scena per Le Monde. Notizia bomba, il caldo elimina Sinner, titola dalla Spagna AS. Il New York Times si affida a un Sinner appassisce al caldo del Roland Garros. Sulla stessa linea il britannico Guardian, Sinner messo al tappeto da Cerundolo dopo aver ceduto al caldo torrido.
1: Ed è tutto alla parte tecnica, Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo quindi che per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione è a vostra disposizione il portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio e buona serata. Servizio a cura di Regione

0: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Piazza Galimberti il 5, 6, 7 giugno c'è la Coldiretti per festeggiare gli 80 anni. Piazza Coldiretti, dove il buon cibo è di casa. Ingresso gratuito, venerdì dalle 10 alle 22, sabato dalle 10 alle 22, domenica dalle 10 alle 19. Area bimbi, orto didattico, fattoria degli animali, i sapori del territorio. Un grande mercato campagna amica con il meglio del cibo contadino a chilometri zero. Piazza Coldiretti, 5, 6, 7 giugno.
3: Radio Piemonte Sound.
4: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un saluto da Fiorella Mannoia.
5: A chi ha un sogno tra i denti e il cuore in gola,

Sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
1: Vogliamo salutare tutto il pubblico di Radio Piemonte Sound e un presto arrivederci, magari quando sono lì vicino a voi qualche concerto venitemi a trovare, non rimarrete delusi. Un bacio a tutti, buona fortuna e soprattutto buona salute. Da Eletta Berti, cari amici, un salutone, ciao!
2: Dronero torna a Anciuè, la fiera degli acciugai.
3: Il 6-7 giugno. Venerdì 5 ci sarà un'anteprima musicale con il Ludalfin e con Street Food e Birra, un evento promosso dal comune di Dronero, organizzato dalla Fondazione Amleto Bertoni in collaborazione con associazioni, scuole ed enti del territorio.
2: L'evento gastronomico che racconta la storia della Valle Maira. Info segreteria@fondazionebertoni.it. A Dronero, Anciuè, la fiera degli acciugai. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
5: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
4: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
5: O vai su spazioesogni.it.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
7: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.

0: saluto dai VIP.
1: Un saluto alla radio Piemonte Sound e mi raccomando, ascoltate buona musica alla radio, da Dario Salvatori.
2: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Massimo Ranieri con un omaggio al grande Francesco De Gregori, La leva del 56.

0: Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
1: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Sabato 30 giugno in piazza Galimberti la festa dei 150 anni della Croce Rossa. Dalle 18 DJ set e alle 21.30 ABC di band in concerto. Ingresso gratuito. Martedì 2 giugno vieni a Roccaforte Mondovì per la Fiera delle Erbe.
3: Una giornata dedicata alla natura, al benessere e ai sapori del territorio. Produttori, erboristi, vivaisti, laboratori, incontri, eventi equestri, camminate guidate e dalle 12 ci sarà il pranzo delle erbe.
2: Mentre lunedì 1 giugno ci sarà la cena delle erbe a cura di TOC 1956 e non solo wine. Per info e prenotazioni 0174 196 8904.
3: Fiera delle Erbe di Roccaforte Mondovì. Ti aspettiamo.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
6: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi. In

dance floor imitando la febbre del sabato sera. I brani di quegli anni si ricordano ancora oggi. Ecco tre canzoni per tornare indietro nel tempo con la musica.

0: Sono le 22.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
4: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Un saluto dai grandi protagonisti del cinema e dello spettacolo.
15: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
16: È da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
15: Ciao, grazie.

0: Le cover italiane più belle di sempre. Arisa con una canzone di Francesco De Gregori, la leva calcistica del 68.
1: Sole sul tetto dei palazzi in costruzione.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus e Service Partner. Siamo aperti con orario continuato anche sabato.
0: Audi Zendrom a Cuneo, in via Fontana 12 a Borgo San Dalmazzo, a Fossano in via Torino 170, ad Alba in corso Bra 21 e su myazza.it.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terredeshommes.it. Grazie.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Un saluto a Radio Piemonte Sound.
6: Un saluto a Radio Piemonte
5: Sound. Dalle Eugeni.
7: Ciao ragazzi.
8: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo. Se

estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Fausto Leali con la sua versione di Enchantment.

0: Unica Radio.
1: Sono Fulminacci.
2: Ciao Radio Piemonte Sound.
3: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: Sappiamo come farlo funzionare, anche quando fa male. Quando ti rialzi ma vieni ricacciato nel fango. Stavi sorridendo ma eri vicino alle lacrime, anche dopo tutti questi anni. Provavamo la sensazione di quando ci incontrammo, per la prima volta.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.
2: Ascoltale su Radio Piemonte Sound.
3: La musica rende immortali, per questo abbiamo conservato e vi facciamo ascoltare i saluti di coloro che ci hanno lasciato, ma ci restano nel cuore perché ci hanno regalato delle meravigliose canzoni.
4: Ciao amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Sandro Giacobbe e vi auguro buon ascolto con un grande abbraccio da parte mia. Ciao a tutti.

0: Parole, emozioni. Radio Piemonte Sound va dritto al cuore.
1: E tu, fatta di sguardi, tu, con i tuoi sorrisi, tu, accoccolati ad ascoltare il mare. E tu, Claudio Baglioni.

0: Il viaggio delle emozioni con le parole delle canzoni. Quelle che ascolti su Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Ciao a tutti, sono Mustaren, mando un abbraccio a Radio Piemonte Sound.

0: medusa, chiedersi scusa ora che senso ha. L'amore è un plagio dell'eternità, Dio ci ha creati col cuore a metà, e colmiamo il vuoto di chi se ne va, con sensi di colpa stesso ogni volta, ed essere l'ombra del vero me. Dammi il coraggio di lasciarti andare, se questo farà sopravvivere il meglio di te.
1: La musica che illumina i ricordi, rivivili nelle canzoni, con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
2: Vivo la mia vita per essere con te. Nessuno può fare le cose

Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Antonio Diodato e Nina Zilli, 24.000 baci dal Sanremo nella serata dei duetti.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare, scarica la nostra app per ascoltarci dove vuoi e quando vuoi. Radio Piemonte Sound, sempre con te.
1: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao, ciao ragazzi.

la musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Cristiano De André con La canzone per l'estate, un omaggio al grande Fabrizio De André.

Questa gioia che mi stringe il cuore a 4-5 giorni da Natale, un misto tra incanto e dolore. Ripenso a quando ho fatto io del male. Perdono di Tiziano Ferro.

canzoni appiccicate sul cuore, le emozioni. Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Ornella Vanoni in coppia con Eros Ramazzotti, Solo un volo.

Dovresti saperlo che sono così solo. Ho bisogno di te. Mia unica e sola, voglio te. Voglio restare in ogni momento accanto a te. Che cosa devo fare per questo? Ho bisogno di saperlo. Darling, delegation.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Nina Zilli con Amor Mio.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Accende la tua voglia di musica.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: estendiamo la nostra copertura per essere sempre più vicino a te. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte e Sound Amica Radio sulla tua radio o Autoradio DAB. Non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte. Ascoltaci con la qualità del segnale digitale.
1: Saluto agli amici di Radio Piemonte Sound, da Luca Carboni, ciao a tutti, buon ascolto.

Io se lascio te son solo, ma insieme a te io vedo che un fantasma c'è. Ma cosa accade? Tu non parli e non piangi stasera. Come un bimbo mi guardi severa. Amore caro, amore bello, amore mio. Bruno Lauzi, amore caro, amore bello.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Irene Grandi che omaggia il suo amico Vasco Rossi con Alba Chiara. Respiri.

Quando mi sveglio al mattino e la luce del sole fa male agli occhi, qualcosa senza preavviso ha un peso nella mia mente. Poi ti guardo e vado d'accordo col mondo. Basta uno sguardo ed è una bella giornata. Lovely day, Bill Withers.